0: Radio Verona, la tua musica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 4:01.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ah!

0: Sono le 6 in punto.
1: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: domenica.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un ménage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
5: Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo, ma se mi prendi la mano tu mi

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
5: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo.

0: i grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Radio Verona.

0: siamo? Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045.

0: Ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospecca.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Specca basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Fioccano le reazioni dopo l'episodio di Ronco all'Adige, dove il comandante della polizia locale Franco Adami è finito in ospedale dopo aver chiesto i documenti a due stranieri accampati in una via del paese ed essere stato aggredito da uno di loro. 7 giorni di prognosi e una lussazione alla spalla. Al comandante arriva la solidarietà del presidente della regione, Alberto Stefani. Ha fatto con coraggio il proprio dovere ed è stato vittima di un'aggressione violenta e motivata. Al suo fianco interviene anche il consigliere regionale veronese del PD, Giampaolo Trevisi, che chiede di riaprire una scuola regionale per la formazione della polizia locale. Dalla UIL, Funzione Pubblica Verona, arriva invece l'appello a garantire agli agenti maggiori tutele e strumenti di difesa e organizzazione.

0: tecnici adeguati. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 8 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Organizzati, violenti e spregiudicati, così la squadra mobile di Verona descrive i 10 giovani arrestati all'alba ieri tra città e provincia con l'accusa di traffico di droga e rapine aggravate. Rifornivano gli spacciatori di Verona, Castel d'Azzano e Isola della Scala e conducevano uno stile di vita improntato all'ostentazione. In un episodio, dopo aver finto di acquistare un chilo di cocaina, hanno aggredito i venditori e si sono impossessati dell'intero quantitativo di droga. Sentiamo il dirigente della squadra mobile, Alessandro Gallo.
2: E quindi parliamo di indagati che si spostavano con autovetture a noleggio, anche cambiate, per ostacolare le indagini. Parlavano fra di loro soltanto su piattaforme di messaggistica criptata, e lo stupefacente non era mai nella loro disponibilità, ma anzi impiegavano dei minori per occultare all'interno delle loro, dei minori, abitazioni i quantitativi di droga da poi commercializzare.
0: Torniamo sull'episodio del ferimento dell'agente del comandante della polizia locale di Ronco all'Adige, Franco Adami. Ci aggiorna nel servizio Giovanni Salvatori.
3: 28enne senza fissa dimora, in stato di alterazione. È il profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito, armato di coltello, un uomo di 51 anni mentre stava entrando in un ristorante del centro di Nogara. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire, evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui, che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino, con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sono intervenuti i carabinieri, allertati dai dipendenti del ristorante, che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo, mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari, che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante, soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro. Il 51enne sarebbe riuscito a difendersi prontamente anche per aver visto riflessa sui vetri della porta del locale la lama del coltello brandito dal giovane. Grazie ai carabinieri per il loro rapido intervento, dice il sindaco di Nogara Flavio Pasini, raggiunto al telefono, che lancia anche un allarme. Da tempo, come sindaci del Basso Veronese, chiediamo più controlli sul territorio. Lo Stato deve fare di più, perché noi primi cittadini non possiamo fare da soli. Occorrono più divise per le strade dei nostri comuni.
0: E questo...
3: Per fortuna, chiude Pasini, questa volta l'aggressore rimarrà in carcere, non sempre accaduto in casi simili avvenuti a poca distanza da Nogara.
0: E questo, come avrete capito, era ovviamente un altro episodio che non ha nulla a che vedere con quello avvenuto a Ronco all'Adige, bensì a Nogara, appunto, il weekend scorso. E restiamo alla cronaca. Si chiamava Youssef Makni, aveva 51 anni ed era di nazionalità tunisina. L'uomo trovato morto ieri mattina poco prima delle 8 sotto i portici di Piazza Bra, davanti all'ingresso di Unicredit. I documenti che aveva con sé hanno consentito l'immediata identificazione. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto per cause naturali e non sarà disposta dunque l'autopsia. L'uomo senza fissa dimora era conosciuto dalle forze dell'ordine perché frequentava abitualmente la zona. Così un altro senza tetto sentito al microfono di Silvia Beltrami.
4: Il signore vive per strada come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche, mi sono per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
5: Tu lo conoscevi?
4: L'ho conosciuto da faccia, basta. Non conosco anche il suo nome, lo conosco da faccia, basta.
5: Ma tu l'hai visto?
4: No, l'ho visto un paio di giorni, chi gira, chi a chiedere moneta alle persone, basta.
5: Tu hai visto la polizia solo stamattina?
4: Sì, la polizia, quando mi sono arrivato qui, ho visto che la polizia hanno l'ho coperto e aspettano l'ambulanza.
0: Ha investito un ciclista ed è fuggito senza prestare soccorso. La polizia locale cerca il conducente di un'auto chiara, probabilmente bianca, che ieri mattina alle 8.15 ha travolto un 28enne all'incrocio tra via Merano e via Trieste a Borgo Roma. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Chiunque abbia informazioni può contattare la polizia locale allo 045 807 84 11. Arriva una prima soluzione dopo mesi di attesa per alcune delle famiglie rimaste senza casa dopo l'esplosione del 24 febbraio a Prun di Negrar. Da allora 4 famiglie, 7 persone in tutto, vivono una difficile situazione abitativa dopo il crollo provocato con ogni probabilità da una fuga di gas. Nell'esplosione morì Bruno Savoia e 3 persone rimasero ferite. Il Comune di Verona stanzia 1.300.000 euro per asfaltature e rifacimento dei marciapiedi. Gli interventi interesseranno tra le altre la tangenziale nord, via Legnago, Corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro, oltre a diverse strade della ZAI, della Bassona e di Santa Lucia. Siami il tuo gatto, sterilizzalo, è la nuova campagna del Comune di Verona per sensibilizzare i proprietari sull'importanza della sterilizzazione e contrastare il randagismo felino. Il regolamento comunale prevede già l'obbligo di sterilizzazione e di microchip per i gatti lasciati liberi di uscire. Il consigliere Giuseppe Rea chiede ora anche una legge regionale sul modello di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
0: È sostanzialmente scorrevole, anche se sostenuto, il traffico sulle principali reti viarie di nostra copertura. Segnaliamo solo, per quel che riguarda la viabilità ordinaria, già i primi incolonnamenti e rallentamenti sulla 434 Transpolesana da San Giovanni Lupatoto fino all'immissione con Verona, dunque all'altezza di Palazzina. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Meteo.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22. I venti al mattino saranno deboli da nord-nord-est, al pomeriggio da sud-sud-ovest. Rimane l'allerta meteo per AFA.
14: Radio Verona flashback.
15: And you can dance. for inspiration.

0: arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Tempo Reale.
2: Buongiorno, buon mercoledì 8 luglio e ben ritrovati e ben ritrovate su Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Adesso sono le 7:14 minuti e 55 secondi. Come sempre ci accompagnate anche con i vostri messaggi WhatsApp e WhatsApp audio al 335 60 11 610 e la giornata si apre con uno squarcio in quella che sembrava essere una tregua tra Stati Uniti e Iran, perché infatti gli Stati Uniti hanno colpito oltre 80 obiettivi in Iran, spiegando di aver agito come risposta alle azioni di Teheran nello stretto di Hormuz, uno dei punti strategici, ricordiamo, per il traffico mondiale del petrolio. L'Iran parla invece di violazione degli accordi raggiunti e promette ritorsioni. Intanto l'allarme si è esteso anche ai paesi del Golfo. In Bahrain e Kuwait sono scattate le sirene, sono stati attivati i sistemi di difesa contro droni e missili e la popolazione è stata invitata a mettersi al riparo. E non si ferma nemmeno la guerra in Ucraina. Nelle stesse ore in cui i leader della NATO sono riuniti in Turchia, Kiev è stata investita da una nuova ondata di missili balistici russi. Diversi edifici sono stati colpiti e sono divampati incendi in varie zone della capitale, un segnale che conferma come il conflitto continui ad intensificarsi anche sul piano simbolico e politico. Dal Venezuela arrivano intanto numeri sempre più drammatici dopo il devastante terremoto dei giorni scorsi. Il bilancio delle vittime continua a crescere. Migliaia di persone sono rimaste ferite o senza casa e soccorritori affiancati da squadre internazionali proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie mentre proseguono le scosse di assestamento. E c'è preoccupazione anche a New York, dove un grattacielo nel cuore di Manhattan è costantemente monitorato in queste ore dopo il cedimento di alcune colonne portanti e la comparsa di crepe strutturali. L'area è stata completamente transennata, i vigili del fuoco stanno controllando l'edificio con droni e strumenti di precisione per verificare eventuali movimenti della struttura. Nello sport continua il sogno di Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, conquista ancora una volta la semifinale di Wimbledon e ora troverà dall'altra parte della rete Novak Djokovic. Ai mondiali di calcio invece spettacolare rimonta dell'Argentina che ribalta l'Egitto e vola ai quarti di finale. Questi alcuni dei temi che ci accompagneranno questa mattina. Tra poco sfogliamo insieme i quotidiani, analizziamo le notizie più importanti e daremo spazio ai nostri approfondimenti. Restate con noi, si parte!

0: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Radio Verona, tempo reale.
15: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e sembra che ultimo abbia bissato anche il successo di Vasco Rossi per numero di spettatori al suo ultimo concerto che si è tenuto a Roma. È stato davvero un concerto evento ricco di emozioni. Sono le 7:26 minuti su Radio Verona a tempo reale, ci occupiamo ovviamente dei quotidiani locali, partiamo da Verona e poi facciamo il giro della nostra regione con tutti gli altri giornali. Il taglio alto è dedicato a questa nuova operazione della Polizia di Stato che ha arrestato una banda di giovani in carcere, sono finiti in 5-3 invece ai domiciliari, droga, violenza e baby spacciatori, 10 gli indagati in tutto, Alessandra Baccali e Fabiana Marcolini. Per quanto riguarda invece l'aspetto giudiziario, alle pagine 14 e 15 del giornale L'Arena. Se andiamo poi in centro pagina si torna a parlare delle gare che vengono organizzate sul lago ma che vengono precedute da prove in solitaria o in gruppi di amici che diventano pericolose, perché si tratta di gare automobilistiche anche con auto che vengono modificate apposta, corse e sgommate senza regole, paesi del lago sotto assedio, auto da mezza Europa, incidente, vivi per miracolo quello che è successo l'altra sera. Si torna a parlare delle prime esibizioni già in corso, c'è stata una collisione con una panda, questo appunto per dire che forse i sindaci del lago andrebbero sensibilizzati e forse il lago non ha bisogno di questo genere di turismo, facendo due conti, perché poi si fa presto magari a vietare una spiaggia ai naturisti e poi invece a permettere delle cose che con il relax, la pace, il lago le vacanze avrebbero davvero poco a che fare. E di spalla invece emergenza acqua, livelli delle falde ridotti della metà e il caldo torna da bollino arancione, così appunto ci viene raccontata l'emergenza idrica sentendo proprio gli operatori del settore, lo fa Fiorin a pagina 16 del giornale L'Arena. E tornando alla cronaca sempre in centro pagina e di spalla, l'aggressione di Nogara, appunto quella avvenuta con un coltello nei confronti, ai danni di uno sconosciuto, dinamica simile a quella avvenuta a Milano pochi giorni fa, ebbene adesso si viene a sapere che l'aggressore, che è adesso finalmente finito in carcere in custodia cautelare, aveva già sfregiato uno sconosciuto. E allora qua ci si chiede, ma vengono forse rilasciati con troppa facilità? Cioè, queste persone che commettono già i primi reati e vengono rilasciate con troppa facilità, con troppa, mi viene da chiedere, con una certa, diciamo, leggerezza, perché appunto passare dai primi reati poi a reati ancora più gravi, come quello appunto che si è verificato a Nogara, evidentemente è un attimo e quindi probabilmente forse le valutazioni dovrebbero essere più attente, anche analizzando il profilo psicologico e psicotico del soggetto che viene fermato e processato appunto per questo tipo di situazioni. Andiamo avanti tra poco ancora con la nostra edicola qui in diretta su Radio Verona.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev l'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno cinque donne lo hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon dopo che il serbo ha eliminato Félix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Traffico sostenuto ma ancora scorrevole sulle principali arterie viarie di nostra copertura. Per quel che riguarda la viabilità ordinaria, ci sono i primi rallentamenti in città in direzione centro, ma quello più importante riguarda la 434 Transpolesana tra San Giovanni Lupatoto, anzi già dall'altezza di Pozzo, rallentamenti alternati a colonna fino a poco prima dell'immissione con Verona. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Verona. Radio Verona. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona.
6: Radio Verona, tempo reale.

su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo della giornata per orientarci a Verona e nel mondo. 7:41 minuti 57 secondi. I nostri titoli dei quotidiani, continuando con il giornale L'Arena, c'è ancora cronaca, c'è la cronaca del clochard trovato morto sotto i portici dell'Liston, ma c'è anche il concerto in arena ieri sera dei Duran Duran, un tuffo negli anni 80. The Wild Boys riempiono ancora l'arena, tutti in piedi ieri sera davanti a Simon Le Bon, che come ai vecchi tempi ha guidato i Duran Duran. Sul palco dell'anfiteatro, giacca corta e luccicante, occhiali fascianti, il look per tutti è rimasto rigorosamente anni 80, adrenalina e pubblico che canta sul filo della nostalgia. Gianluca Tavellin, pagina 43 del giornale L'Arena, e adesso vi porto anche sui titoli degli altri quotidiani della nostra regione. Andiamo sul Corriere del Veneto. La vicenda finita bene per fortuna di marito e moglie, lei di 38 anni, Chiara Pesaresi, lui di 41, Davide Cesaroni di Osimo in provincia di Ancona, che erano dispersi sulle Dolomiti. Beh, ieri sono stati ritrovati e hanno raccontato alle telecamere della RAI i giorni trascorsi in montagna. Ci siamo costruiti un piccolo rifugio sotto un albero, siamo stati tutto il tempo senza mangiare, ma un ruscello ci ha aiutato a sopravvivere ed è stato lo stimolo a continuare a credere in noi stessi e in chi ci stava cercando. Così appunto i due dispersi per quasi sei giorni tra le Dolomiti del Veneto e del Friuli, appunto ieri ritrovati, e viene appunto raccontata questa cosa sul Corriere del Veneto. Ancora poi si torna a parlare di siccità e di alluvioni, ma la notizia è che mancano i fondi. L'opposizione in regione accusa sono stati definanziati i bacini. La replica, ma si tratta di un piano provvisorio, servono comunque 56 milioni. Intanto contro l'emergenza idrica aumentano i rilasci di Piemonte e Lombardia sul Po, questo è il titolo del Corriere del Veneto. Da Vicenza a Verona stop ai treni in agosto, tutte le interruzioni, il piano tarato sulle linee venete viene raccontato. E ieri si era verificato anche un problema, tra l'altro, ai CUP del Veneto, di tutto il Veneto, anche di Verona. Software KO, saltano ricette e prenotazioni, così la sanità regionale. Il software è andato in tilt e per qualche ora la sanità regionale è rimasta bloccata. Stop a ricette e prenotazioni. Questa è una delle cose che sono successe ieri. Poi andiamo su un altro giornale, andiamo sul Giornale di Vicenza. Uls 8 sulle prestazioni, il rosso sfora i 40 milioni, voti alti ai dipendenti, il bilancio sotto esame quindi dell'Uls 8 Vicentina. E ancora sui furti di fentanyl, l'ospedale di Vicenza alza la guardia. E per quanto riguarda invece la politica regionale, Stefani Venturini, patto tra giovani sul Veneto e futuro. Tra il sindaco Venturini e il governatore del Veneto Alberto Stefani, come ci viene appunto raccontato sul Giornale di Vicenza. Tribuna di Treviso e Mattino di Padova parlano di trasporti, e di questo ci occupiamo fra poco. Nasce l'alleanza dei bus, questo il titolo scelto.

0: Capito, capito come suona questa canzone con Andrea Bocelli, però il suono è quello di David Guetta. Su Radio Verona, allora, vi stavo raccontando che avremmo parlato di trasporti, perché se ne occupano i quotidiani NEM questa mattina. Cosa succede? Succede che la regione ha deciso gli ambiti di competenza e quindi, per quel che riguarda per esempio le Speranze di Treviso, queste vengono, diciamo, sfumate, si vedono sfumate, perché il trasporto pubblico a Veneto cambia faccia, viene appunto raccontato sulla tribuna di Treviso, cambiano pesi e alleanze, ma soprattutto si sgretola il piano dei trevigiani, che già si vedevano capifila di quella che pensavano cosa oramai fatta, cioè il primo bacino Veneto composto dalle province di Treviso, Belluno e dalla zona del San Donatese, quindi nel veneziano, non sarà così. Ieri la regione ha annunciato i nuovi bacini locali e Treviso andrà con Padova e Vicenza, in un gruppo in cui Treviso sarà l'unico capoluogo amministrato dal centrodestra. Nasce dunque l'alleanza dei bus. La trevigiana MOM dice: siamo sorpresi, non è questa la soluzione che ci avevano proposto all'inizio. Duro botta e risposta tra provincia di Treviso e regione. E se andiamo appunto anche sul Mattino di Padova, che inizia così l'articolo, dice: da Padova Treviso Venezia a Padova Treviso Vicenza, almeno per quel che riguarda il trasporto pubblico locale. E dunque la provincia di Padova accorpata a quelle di Treviso e Vicenza, secondo i nuovi bacini territoriali annunciati ieri dall'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzza. Questo vuol dire che alla prossima gara europea per la gestione del bacino, probabilmente nel 2033, ci potrebbe essere un unico gestore per un grande territorio da 2,6 milioni di abitanti, con quasi 100 milioni di passeggeri annui e 54 milioni di chilometri percorsi. Questo per quel che riguarda i trasporti. Andiamo invece sulla Nuova Venezia, che si occupa di sanità, medici a rischio per 500.000 utenti. Entro la fine del 2027, quindi nel prossimo anno, andranno in pensione nel veneziano 362 sanitari di base, ma sono stati messi al bando soltanto 191 posti in regione. Ne abbiamo parlato, sapete, anche con la consigliera Anna Maria Bigon, che spiega che bisogna rendere più attrattiva la professione. E questo perché? Perché non bastano i fondi messi dallo Stato per le borse di studio, anche la regione dovrebbe metterci del suo, ed è qui, diciamo, il vulnus. La carenza di professionisti mette a dura prova l'organizzazione, il ruolo delle case di comunità e delle medicine di gruppo, tra l'altro. Anche lì grande criticità. Nessuno dunque resterà senza medico di famiglia, ma la situazione generale di carenza di professionisti della medicina di base è sempre più drammatica. La regione ha messo a bando quest'anno 191 borse di studio per la formazione dei medici di base, ma soltanto nella provincia di Venezia i medici di medicina generale che usciranno per pensionamento entro fine 2027 sono 362, che assistono quasi 500.000 di pazienti, numeri drammatici che raccontano più di altro la carenza di personale medico nella sanità. Così appunto sulla Nuova Venezia. Tra pochissimo le ultime news locali e lo sport con Ale De Pietri.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata.

0: 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Radio Verona, tempo reale.

0: porno. Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltroni.

0: al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
1: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
0: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Fioccano le reazioni dopo l'episodio di Ronco all'Adige, dove il comandante della polizia locale Franco Adami è finito in ospedale dopo aver chiesto i documenti a due stranieri accampati in una via del paese ed essere stato aggredito da uno di loro. 7 giorni di prognosi e una lussazione alla spalla. Al comandante arriva la solidarietà del presidente della regione Alberto Stefani. Ha fatto con coraggio il proprio dovere ed è stato vittima di un'aggressione violenta e immotivata. Al suo fianco interviene anche il consigliere regionale veronese del PD Gianpaolo Trevisi, che chiede di riaprire una scuola regionale per la formazione della polizia locale. Dalla UIL Funzione Pubblica Verona arriva infine l'appello a garantire agli agenti maggiori tutele, strumenti di difesa e organici adeguati. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 8 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Organizzati, violenti e spregiudicati, così la squadra mobile di Verona descrive i 10 giovani arrestati ieri all'alba tra città e provincia con l'accusa di traffico di droga e rapine aggravate. Rifornivano gli spacciatori di Verona, Castel d'Azzano e Isola della Scala e conducevano uno stile di vita improntato all'ostentazione. In un episodio, dopo aver finto di acquistare 1 chilo di cocaina, hanno aggredito i venditori e si sono impossessati dell'intero quantitativo di droga. Sentiamo il dirigente della squadra mobile, Alessandro Callo.
4: E quindi parliamo di indagati che si spostavano con autovetture a noleggio, anche cambiate, per ostacolare le indagini. Parlavano fra di loro soltanto su piattaforme di messaggistica criptata, e lo stupefacente non era mai nella loro disponibilità, ma anzi impiegavano dei minori per occultare all'interno delle loro, dei minori, abitazioni i quantitativi di droga da poi commercializzare.
3: E resta la preoccupazione dell'aggressione all'arma bianca avvenuta lo scorso weekend a Nogara, per la dinamica simile a quella di pochi giorni fa a Milano. Giovanni Salvatori.
5: 28enne senza fissa dimora, in stato di alterazione. È il profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito, armato di coltello, un uomo di 51 anni mentre stava entrando in un ristorante del centro di Nogara. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire, evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui, che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino, con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sono intervenuti i carabinieri, allertati dai dipendenti del ristorante, che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo, mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari, che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante, soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro. Il 51enne sarebbe riuscito a difendersi prontamente anche per aver visto riflessa sui vetri della porta del locale la lama del coltello brandito dal giovane. Grazie ai carabinieri per il loro rapido intervento, dice il sindaco di Nogara Flavio Pasini, raggiunto al telefono, che lancia anche un allarme. Da tempo, come sindaci del Basso Veronese, chiediamo più controlli sul territorio. Lo Stato deve fare di più, perché noi primi cittadini non possiamo fare da soli. Occorrono più divise per le strade dei nostri comuni. Per fortuna, chiude Pasini, Questa volta l'aggressore rimarrà in carcere. Non sempre accaduto in casi simili avvenuti a poca distanza da Nogara.
3: Torniamo a Verona. Si chiamava Youssef Makni, aveva 51 anni ed era di nazionalità tunisina. L'uomo trovato morto ieri mattina poco prima delle 8 sotto i portici di Piazza Bra davanti all'ingresso Unicredit. I documenti che aveva con sé hanno consentito l'immediata identificazione. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto per cause naturali e non sarà comunque risposta l'autopsia. L'uomo senza fissa dimora era conosciuto dalle forze dell'ordine perché frequentava abitualmente la zona. Ha investito un ciclista ed è fuggito senza prestare soccorso. La polizia locale cerca il conducente di un'auto chiara, probabilmente bianca, che ieri mattina alle 8:15 ha travolto un 28enne all'incrocio tra via Merano e via Trieste a Borgo Roma. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Arriva una prima soluzione dopo mesi di attesa per alcune delle famiglie rimaste senza casa dopo l'esplosione del 24 febbraio a Prun di Negrar. Da allora 4 famiglie, 7 persone in tutto, vivono in una difficile situazione abitativa dopo il crollo provocato con ogni probabilità da una fuga di gas. Nell'esplosione morì Bruno Savoia e 3 persone rimasero ferite. Il comune di Verona stanzia 1.300.000 euro per asfaltature e rifacimento dei marciapiedi. Gli interventi interesseranno tra le altre la tangenziale nord, via Legnago, corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro, oltre a diverse strade della ZAI, della Bassona e di Santa Lucia. Gli spettacoli debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Adesso lo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
6: Buongiorno Luca, la presentazione della nuova maglia del Verona, molto bella, con un testimonial straordinario come Preben Elkier ha trasmesso qualche brivido ai tifosi dell'Hellas per l'inizio della stagione, per quello che è stato l'ultimo campionato assolutamente negativo, per quello che è un mese, quello di luglio, notoriamente interlocutorio per i tempi di un mercato piuttosto lungo, per quella che è la serenità, seppur apparente, di Sogliani in attesa degli arrivi di quelli che saranno poi i tasselli che completeranno il 4-2-3-1 di Marco Baroni. Dalla presentazione della maglia alla presentazione della campagna abbonamenti entro fine settimana, a quella che sarà l'ufficialità degli arrivi di Leali dal Genoa, portiere che sancirà la fine dell'era Montipò, fino all'arrivo di Koraz, difensore lussemburghese di origini serbe del Venezia, per lui prestito con diritto o obbligo di riscatto. Questa è la formula per il Verona. Anche ieri l'ufficialità dell'interruzione del rapporto con Massimo Margiotta, la rescissione consensuale, lui legato all'Hellas da un altro anno di contratto, responsabile del settore giovanile dal 2017, tanti successi con lui, tanti giocatori portati in Serie A, una filiera sempre piuttosto oliata fin dal basso, la promozione in primavera 1-6 stagioni, la sesta sarà la prossima con Massimo Pava in quella che è la massima categoria giovanile italiana. Per il Verona poi la partenza per il ritiro domenica con tanti giovani, con tanti giocatori della passata stagione che non ci saranno più, a partire da quelli a fine contratto, da Lirola fino a Akpak Pro, naturalmente fino a Gagliardini, che non è stato confermato, che per cui non ci sarà un rilancio per una conferma per la prossima stagione, a differenza di quello che potrebbe essere per Akpak Pro, al di là di Orban, al di là degli altri prestiti, da Valentini fino a Nelson, con tanti giovani a cercare di convincere Baroni in attesa dell'accelerata vera sul mercato, non ancora però prevista secondo quelli che sono i tempi che prevedono prima certe operazioni in uscita, in primis quella di Belgali, al di là del nodo di Bagui che il Verona vorrebbe tenere ma che il Verona non potrebbe riuscire a trattenere se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 10 milioni. Ed è tutto per lo sport.
3: Adesso le previsioni del tempo.
0: Sì.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento nelle prime ore, nello specifico sulle spiagge e anche sul lago avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22. I venti al mattino sono deboli e provengono da nord e nord-ovest, al pomeriggio proverranno invece da sud. Ancora allerta meteo prevista per AFA. Al momento a Verona abbiamo 24 gradi con velature estese.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un menage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: Seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo in diretta su Radio Verona. Io sono Luca Del Ponte, le 8:22 minuti e 16 secondi di questo mercoledì 8 luglio. Diamo subito un'occhiata ad alcuni titoli dei quotidiani nazionali. Questa mattina il Corriere della Sera apre con Trump scuote il vertice della NATO. Le parole appunto usate dal leader americano: sono deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, torna su questo argomento, missili poi contro l'Iran, ed è appunto la notizia che con la quale ci siamo anche svegliati. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi si sono sfilati, dice, al forum sulla difesa affari per 50 miliardi di euro, e così sul Corriere della Sera. La vicenda poi del braccialetto elettronico con il quale è stata ristretta la libertà a Marine Le Pen, bracciale elettronico, ma lei dice mi candido ugualmente, la sentenza a Parigi è colpevole, potrebbe candidarsi ma dovrà portare il braccialetto elettronico, è un reato di tipo amministrativo il suo, non viene comunque specificato in prima pagina. Poi c'è la vicenda della donna che ha fatto questo attentato a Monaco, è stata uccisa a Kiev, ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Bereskova, 34 anni, accusata dell'attentato di Monaco contro l'oligarca Ermolaev, due gli arrestati, anche uno 007 ucraino che avrebbe già ammesso sono stato io. Il blitz nel Principato, nel quale sono rimasti feriti in tre, risale al 29 giugno, la donna era ricercata dall'Interpol, così sul Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, Trump, Meloni sbaglia, è il suo virgolettato, al vertice NATO di Ankara il presidente attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi minaccia il ritiro delle truppe dall'Europa, i comandi militari americani annunciano di aver lanciato dei raid sull'Iran, anzi, ma io tornerei però su questa notizia perché questa è una delle classiche notizie di aggiornamento, e vedendo anche la risposta che il segretario NATO Rutte ha dato al vertice della NATO giustificando i bombardamenti americani, dice erano bombardamenti assolutamente necessari. Perché? Perché l'Iran, dice Rutte, sta violando la tregua con l'attacco alle navi nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti dovevano reagire con forza. Rutte ha poi dichiarato di aspettarsi che gli alleati oggi ribadiranno che Teheran non potrà mai avere armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Questo per darvi anche una notizia di aggiornamento per quel che riguarda le ultime dichiarazioni in merito ai missili americani su Teheran nel corso della giornata e della notte di ieri. Torniamo su questo e su altri argomenti tra pochissimo. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in bassa qua, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato l'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento nelle prime ore, nello specifico sulle spiagge ma anche sul lago avremo una giornata poco nuvolosa salvo nubi sparse al mattino. Avere una giornata poco parzialmente nuvolosa, la temperatura massima toccherà i 35 gradi, la minima si ferma a 22, venti deboli al mattino da nord e nord-ovest, al pomeriggio da sud, torna l'allerta meteo per AFA, al momento a Verona abbiamo 24 gradi con velature sparse.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

queste ultime ore riguarda, c'è anche quella degli arresti ai domiciliari di Mario Adinolfi, giornalista e politico dalle molte carriere, tra cui quelle di parlamentare e tra l'altro giocatore professionista di poker, noto soprattutto per essere il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia, che è stato messo dunque ai domiciliari per un'evasione fiscale. L'indagine si riferisce ad un sistema promosso da Adinolfi a partire dal 2005, chiamato scommessa collettiva. Chi partecipava pagava una quota iniziale che variava dai 3.000 ai 10.000 euro, raccolta in un fondo comune e utilizzata per fare scommesse sportive. Le scommesse erano gestite dallo stesso Adinolfi con il sostegno di un team di esperti, così lui le definiva, di cui però non si sa altro. Gli eventuali profitti sarebbero poi stati distribuiti ai partecipanti, di norma con cadenza trimestrale. Gradualmente sarebbe stata restituita anche la somma investita inizialmente. Tra l'altro se n'era occupata anche la trasmissione TV Le Iene, che aveva raccolto testimonianze di diverse persone che avevano raccontato di aver partecipato a questo sistema senza ricevere né i soldi investiti all'inizio né quelli promessi. E secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato al sistema, e altri 400 mila euro invece sarebbero le tasse che avrebbe evaso. Quindi truffa e evasione fiscale, questo è il motivo per cui Adinolfi è ora ai domiciliati, il rappresentante del Popolo della Famiglia. Detto questo, c'è un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera che vado a recuperare, a Siegfried Ranucci. L'attentato, indagato è Giuseppe La Vitola, giornalista e imprenditore, ma c'è la risposta che un po' ci sorprende e non ci aspettavamo di Siegfried Ranucci questa mattina sul Corriere della Sera, che dice: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo presunto coinvolgimento nell'attentato sono stati giorni pesantissimi. E dice appunto, parlando di La Vitola, Ranucci, mi ha chiamato l'altra sera mentre i carabinieri lo perquisivano, era agitato e anche io sono rimasto molto sorpreso da questo sviluppo delle indagini. E poi racconta: vado a mangiare nel suo ristorante molto spesso, almeno ogni due settimane, è un'amicizia che non ho mai nascosto, ma una bomba è un episodio molto grave. Che cosa può essere successo? Non lo so, prosegue, non ne abbiamo parlato, sono convinto però che lui non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. E poi dà un'interpretazione un po' contorta del motivo per cui quella bomba potrebbe essere stata piazzata, diciamo, sotto le due auto della sua famiglia. Quell'ordigno sarebbe stato messo lì in quel momento non tanto per fare un attentato a Siegfried Ranucci, quanto per fermare, secondo il giornalista, una notizia che avrebbe dovuto arrivare, dice, a noi di Report, così appunto in questa intervista. Quindi un attentato che sarebbe stato fatto per dire a chi stava per fornire una notizia importante a Siegfried Ranucci non farlo, e appunto questo attentato però sarebbe stato fatto ai danni delle auto di Ranucci. È un po' contorta come ipotesi, però per carità, nel campo delle ipotesi tutto è assolutamente possibile. Ma e poi è anche strana appunto questa vicenda, questa indagine, anche in relazione al livello di amicizia appunto che ci sarebbe tra La Vitola e lo stesso Ranucci. Appunto viene raccontato questa mattina sul Corriere della Sera.

0: Ci sono due cose, una internazionale e una locale, di cui vorrei parlarvi in quest'ultimo intervento su Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Quello a carattere internazionale riguarda il vertice NATO, quello a carattere locale invece il disturbo e anche la pericolosità che rappresentano alcuni mezzi automobilistici che stanno confluendo sul lago di Garda. Allora, partiamo però dalla vicenda internazionale, con una NATO che sta cambiando pelle, non perché lo abbiano deciso gli europei, ma perché gli Stati Uniti con Trump vogliono progressivamente disimpegnarsi dalla difesa del continente. E ne parla Natalie Tocci questa mattina sulla Stampa, spiegando perché la NATO diventerà sempre più europea. E Natalie Tocci osserva che questo vertice è stato costruito quasi per non irritare Trump. Programma ridotto, dichiarazione finale brevissima e un messaggio ripetuto continuamente. Gli alleati europei stanno aumentando la spesa militare, comprano anche armamenti americani e creano posti di lavoro negli Stati Uniti. L'obiettivo è convincere Washington a non abbandonare l'Europa. Secondo l'analista, però, questo non basta. Negli Stati Uniti è ormai trasversale l'idea che la sicurezza europea debba essere sempre più un problema degli europei. Per questo la NATO del futuro sarà probabilmente meno americana e più europea. Qui arriva il punto interessante. Tocci non immagina la fine della NATO, ma una trasformazione. Meno soldati statunitensi in Europa, mentre resterebbe la protezione nucleare americana. Nel frattempo sarebbero gli eserciti europei a sostenere il peso principale della difesa del continente. Ma individua anche due grandi incognite. La prima, se la Russia dovesse attaccare un paese NATO, ad esempio uno Stato baltico, se gli Stati Uniti decidessero di non intervenire, i principali paesi europei, Germania, Francia, Regno Unito, potrebbero scegliere comunque di difendere l'alleato, trascinando con sé anche altri paesi come l'Italia. In quel caso, dice Tocci, non finirebbe la difesa collettiva, ma finirebbe la NATO, così come l'abbiamo conosciuta fino ad ora, e cioè un'alleanza guidata dagli Stati Uniti. E la seconda invece riguarda il potere decisionale. Se gli europei spenderanno molto di più e si assumeranno molte più responsabilità, prima o poi chiederanno anche di contare di più. E qui Tocci si domanda, gli Stati Uniti accetteranno davvero una NATO nella quale non saranno più loro a decidere quasi tutto? In sostanza il messaggio di Natalie Tocci dice la NATO non è destinata a scomparire, ma a diventare sempre più europea. La vera sfida non sarà soltanto trovare più soldi per la difesa, ma ridefinire gli equilibri di potere all'interno dell'alleanza senza provocare una frattura con Washington. Ciò detto, vi porto sul lago di Garda molto brevemente, perché a pagina 23 del giornale L'Arena Camilla Madinelli è andata a sentire i sindaci del lago molto preoccupati, perché sono in arrivo centinaia di piloti di auto speciali customizzate da mezza Europa, che poi indicano anche delle gare non regolari, senza regole. C'è già stato un incidente, i sindaci sono in trincea. Non si dica, dice Orietta Gagliulli, sindaca di Peschiera, che non abbiamo fatto, non facciamo nulla, tantomeno che autorizziamo cose simili. Ma perché gli appassionati arrivano sul lago? Gli appassionati di toning? Perché devono partecipare ad un raduno che invece è autorizzato. Il Soga Sauder Gardasee di Monzambano, in provincia di Mantova, da domani a sabato, e qui le auto personalizzate vengono messe in mostra e i proprietari che arrivano da mezza Europa si ritrovano in nome di una passione comune. Ma poi la sera e di notte ecco che gli spostamenti a decine di queste auto trasformano le strade in piste da corsa, sono anche auto molto rumorose. I parcheggi diventano palcoscenici per manovre rumorose, le zone industriali luoghi di ritrovo per esposizioni improvvisate, tutto applaudito da centinaia di persone che si riversano nelle strade fino ad impedire la circolazione. Ecco, così se ne parla questa mattina a pagina 23. Secondo me è semplice. Basta intervenire con multe salatissime, fermi di veicoli e vediamo se va avanti ancora questa pagliacciata. Detto questo, tra pochissimo alle 9 arrivano le ultime news locali, seguite dagli aggiornamenti sulla viabilità in diretta su Radio Verona.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio. Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende.

0: fare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda a Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Radio Verona, tempo reale.

0: concluso da poco, senza incidenti gravi ma con tre feriti, il secondo insierro della Fiesta di San Fermín nelle tradizionali corse dei tori lungo le vie del centro storico di Pamplona. Tre feriti, concluso il tutto in soli 2 minuti e 26 secondi. Qui si conclude anche Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi il giravoce con Nadia De Nicolo.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Fioccano le reazioni dopo l'episodio di Ronco all'Adige, dove il comandante della polizia locale Franco Adami è finito in ospedale dopo aver chiesto i documenti a due stranieri accampati in una via del paese ed essere stato aggredito da uno di loro. 7 giorni di prognosi.

0: Sì, è una lustrazione alla spalla. Al comandante arriva la solidarietà del presidente della regione, Alberto Stefani. Ha fatto con coraggio il proprio dovere ed è stato vittima di un'aggressione violenta e motivata. Al suo fianco interviene anche il consigliere regionale veronese del PD, Gianpaolo Trevisi, che chiede di riaprire una scuola regionale di polizia locale. Dalla UIL Funzione Pubblica a Verona arriva invece l'appello a garantire agli agenti maggiori tutele, strumenti di difesa e organici adeguati. Tra poco in cronaca tutti gli altri aggiornamenti di attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 8 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Organizzati, violenti e spregiudicati, così la squadra mobile di Verona descrive i 10 giovani arrestati ieri all'alba tra città e provincia con l'accusa di traffico di droga e rapine aggravate. Rifornivano gli spacciatori di Verona, Castel d'Azzano e Isola della Scala e conducevano uno stile di vita improntato all'ostentazione. In un episodio, dopo aver finto di acquistare un chilo di cocaina, hanno aggredito i venditori e si sono impossessati dell'intero quantitativo di droga. Sentiamo il dirigente della squadra mobile, Alessandro Gallo.
2: E quindi parliamo di indagati che si spostavano con autovetture a noleggio, anche cambiate, per ostacolare le indagini. Parlavano fra di loro soltanto su piattaforme di messaggistica criptata e lo stupefacente non era mai nella loro disponibilità, ma anzi impiegavano dei minori per occultare all'interno delle loro, dei minori, abitazioni i quantitativi di droga da poi commercializzare.
0: Arriva una prima soluzione dopo mesi di attesa per alcune delle famiglie rimaste senza casa dopo l'esplosione del 24 febbraio a Prun di Negrar. Da allora 4 famiglie e 7 persone in tutto vivono una difficile situazione abitativa dopo il crollo provocato con ogni probabilità da una fuga di gas. Nell'esplosione morì Bruno Savoia e 3 persone rimasero ferite. Il Comune di Verona stanzia 1.300.000 euro per asfaltature e rifacimento dei marciapiedi. Gli interventi interesseranno tra le altre la tangenziale nord, via Legnano, Corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro, oltre a diverse strade della ZAI, dalla Bassona e di Santa Lucia. Debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Diamo uno sguardo alla borsa con l'Europa che ha parte debole, con tensioni in Medio Oriente e timori high tech, meno 0,3% Milano. Adesso il traffico.
1: Viabilità.
0: Abbiamo in A4 Brescia-Padova in direzione di Milano, non Brescia-Padova ma Milano-Venezia direi. Rallentamenti tra il bivio A57 e il bivio A4 A13, siamo in questo caso nel Padovano. Vediamo se ci sono anche altre segnalazioni per quel che riguarda sempre la A4. No, c'è una segnalazione che però riguarda la tangenziale nord di Padova con un incidente in strada del Santo. Sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni, nemmeno per quel che riguarda la viabilità ordinaria, però in questo momento troviamo degli incolonnamenti su interrato dell'Acqua Morta che producono fino a 9 minuti di ritardo. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci all'8 luglio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo, che comincia con l'Ariete. L'aiuto di un amico si rivelerà determinante per chi è in attesa di un lavoro. Gli spostamenti e i viaggi saranno forieri di nuovi incontri. Toro, rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Gemelli, converrà tenere un profilo basso, essere delicati nei rapporti con il prossimo e usare cautela quando firmate qualcosa. Cancro, ciò che vi serve in coppia è un po' di riflessione. Avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Non appesantite un menage in parte già compromesso. Leone, trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Vergine, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Bilancia, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere. Tutto fila liscio come avevate progettato. Scorpione, volete un amore vero. Di storie fugaci ormai da qualche tempo ne avete abbastanza. Al lavoro invece servono metodo e organizzazione. Sagittario, nell'aria profumo di novità, niente di meglio per tipi dinamici ed entusiasti come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, organizzatevi. Capricorno, è importante reagire per evitare di scivolare in stati d'animo un po' cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche momenti piacevoli con il partner. Acquario, un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buon umore e tante occasioni per approfittarne. Fatevi venire un'idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. Pesci, il vostro progetto potrebbe subire una battuta d'arresto. Poco male, approfittatene per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltar fuori un errore che fino ad ora vi era sfuggito. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

26 Takabro con Boro, Martin White e il Takata. Bentrovati, buon mercoledì, grazie al nostro Luca del Punte per averci accompagnati finora con tantissima informazione, con tempo reale. Ora tocca a noi con Giravoce, siete con Nadia insieme fino alle ore 14. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 se volete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello in questo mercoledì mattina. Il nostro sito radioverona.it, la nostra app, basta cercare Radio Verona, The Killer Wild Girls.

0: Girls just wanna dance. And girls just wanna have fun. I don't know your plans. And I just wanna
1: The Killer o i The Killer con Kehlani Girls su Radio Verona 9:23 minuti. Cosa avete fatto di bello ieri? Siete andati a vedere Duran Duran in arena? Fatecelo sapere. Noi tra poco torniamo con Biagio Antonacci, l'ultima canzone con Giulia.
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Gardaland. Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello Stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3.3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
3: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
4: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai? Non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Estate 2003, Seven Nation Army, White Strip su Radio Verona, 9:45 minuti. Ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia, 335 60 11 610 se volete interagire con noi. Ieri l'arena ha suonato la grande musica dei Duran Duran, The Wild Boys hanno acceso l'anfiteatro Scaligero, la band britannica ha dato il meglio di sé per una serata indimenticabile dopo tanti tantissimi anni e ha fatto anche sold out l'anfiteatro Scaligero, la nostra arena di Verona. Arriva Jovanotti con Gabri Ponte e Dinea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

GK tra amore e capoeira con la voce graffiante di Giusy Ferreri su Radio Verona, 9:51 minuti. Anche noi ci siamo vestiti con il costumino, almeno il nostro palinsesto musicale, grandi tormentoni che pian piano stiamo rivivendo con voi. E a proposito di estate, tra poco ne parliamo, si alzano nuovamente le temperature, finita la parentesi più fresca, si alzano anche quelle notturne. Ne parliamo insieme tra pochissimo, prima dell'informazione locale curata dal nostro Luca Del Ponte. Subito arriva Bruno Mars, un vero e proprio capolavoro, una ballata da brivido. Risk It All.

0: capolavoro alle 9.55 minuti su Radio Verona. Torna il calore africano, escalation delle temperature prevista che continuerà anche con una certa decisione, con nuovi picchi termici da prima da noi al nord, poi ancora più eccezionali al centro-sud, dove per ciò che concerne il centro e sud Italia si raggiungeranno anche valori superiori ai 40 gradi. Anche al nord le temperature massime continueranno a salire, potrebbero arrivare in Valle Padana anche ai 38-39 gradi nei prossimi giorni. Previsti temporali di calore sabato, però di notte le temperature non scenderanno e questo è il problema. Il problema è dormire di notte, non so voi come siate riusciti ad organizzarvi, perché le temperature non scenderanno mai oltre i 24 gradi, quindi ci sono queste notti tropicali molto diffuse, notti difficili da vivere, perché comunque o si dorme con il climatizzatore acceso, che tanto bene non fa, ma il solo umidificatore non basterà perché farà davvero tantissimo caldo. Quindi a partire da quest'oggi cominceranno pian pianino nuovamente a risalire le temperature fino al weekend e resteranno alte per il momento, tranne per appunto qualche temporale di sabato che potrà dare una brevissima rinfrescata per poi risalire il termometro. Tra poco, prima dell'informazione di Radio Verona curata da Luca Del Ponte, torniamo con Mr. Rain.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco.

0: Dal Van Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: vendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
1: Radio Verona gira voce.

0: Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Informazione locale quindi completata dal meteo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Verona. Due imprenditori accusati di avere sottratto al fisco circa 3 milioni di euro con una distrazione prefallimentare. Su disposizione della procura sono stati sequestrati beni per 800 mila euro tra somme di denaro e un terreno. Secondo gli investigatori, il denaro veniva trasferito sui conti personali e poi fatto confluire in una nuova società creata per sottrarre il patrimonio all'erario. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 8 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Torna a preoccupare la situazione idrica nel veronese. Secondo gli ultimi dati ARPA, a fine giugno le falde di San Massimo e Villafranca registravano livelli inferiori di quasi il 50% rispetto ai valori attesi. Acque Veronesi ha chiesto ai comuni di limitare gli usi non essenziali dell'acqua e 11 amministrazioni tra Bassa ed Est Veronese hanno già emanato ordinanze per ridurre gli sprechi. Anche sul Garda si registra il calo stagionale di sorgenti e pozzi. L'invito ai cittadini ad un utilizzo responsabile della risorsa per evitare criticità nelle prossime settimane. Dopo una breve tregua torna il grande caldo anche a Verona. Oggi sono attesi fino a 36 gradi e il livello di allerta sale ad arancione. Il comune invita ad evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, tra le 11 e le 18, a bere con regolarità anche senza avvertire lo stimolo della sete e a non sospendere le terapie senza il parere del medico. In città sono disponibili una quarantina di fontanelle di acqua potabile e oltre 100 oasi climatiche dove trovare refrigerio, oltre ai 16 centri di comunità che durante l'estate organizzano attività gratuite dedicate soprattutto agli anziani. Proseguono i cantieri del filobus a Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in piazza Zara a Borgo Roma, con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. Se ami il tuo gatto, sterilizzalo. La nuova campagna del Comune di Verona per sensibilizzare i proprietari sull'importanza della sterilizzazione e contrastare il randagismo felino. Il regolamento comunale prevede già l'obbligo di sterilizzazione e di microchip per i gatti lasciati liberi di uscire. Il consigliere Giuseppe Rea chiede ora anche una legge regionale sul modello di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Tiziana Abbronzato ha raccolto le voci di Francesco Montanari, Davide Sacco e Mariangela Bargilli.
5: Cosa si prova ad interpretare un personaggio così feroce?
6: Lui, secondo me, è l'uomo sbagliato al momento sbagliato.
7: Fermatevi! Ecco Tito.
6: Un generale che vuole andare in pensione e improvvisamente la vita, apparentemente per una sua mancanza di responsabilità e di decisione ferma, prende il sopravvento nell'ingiustizia e nella violenza.
5: Racconta la storia tra romani e goti che nella visione del regista Davide Sacco diventa la guerra tra Israele e la Palestina.
8: Le similitudini che possiamo trovare, o che noi speriamo che lo spettatore trovi, è in se stesso e nel modo di guardare queste guerre, nel modo di guardare le bruttezze.
9: Sta per cominciare la grande caccia.
10: E raccontare la violenza è una responsabilità. In quest'epoca credo che sia necessario.
11: Il problema è che qui c'è un elemento costante all'odio e alla vendetta e quello, non, come dimostrerà poi lo spettacolo, non porta a niente.
5: Titus, why don't you stop the show? Il finale.
12: La storia peggiora i modi e le motivazioni e anche parole volgari si tramutano in ordini e gli ordini scolpiscono dittature. Nuove quanto basta per confondersi come scelta del popolo.
4: È tutto, ora le previsioni del tempo, tra meno di un'ora invece alle 11 le prossime news locali. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione determinando rasserenamenti sempre più ampi, nello specifico sulle spiagge, sul lago, oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. A Verona cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti al mattino deboli da nord-nord-ovest, al pomeriggio da sud resta l'allerta meteo per AFA.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: fate così.
1: Carol G, Manu ciao. Insieme su Radio Verona alle 10 e 16 minuti, ne abbiamo parlato poc'anzi, temperature nuovamente in salita e anche il medio regionale prevede per oggi e domani condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone, tranne che sulle aree montane e pedemontane. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato pertanto per oggi e domani l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura ma anche sulla costa, quindi un'altra ondata di calore da vivere in questi giorni. Giulia ora con 13 Pietro, qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi

0: minuti dopo le 10 del mattino, questa è Radio Verona, tra poco Daddy Yankee, Gasolina.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Ma

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

4, l'estate di Daddy Yankee, gasolina 10:26 minuti, tanta grinta su Radio Verona nel nostro mercoledì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, un abbraccione a tutti coloro che ci stanno scrivendo, in tanti già in vacanza in queste giornate. Arriva 24K Gold. How many times you gonna call me? God damn, this bitch.

0: 4K Golden su Radio Verona. E non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che accompagnerà tutti quanti noi fino alla fine di agosto. Partecipare è semplicissimo: da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale, così giorno dopo giorno. Poi registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale, con premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Buona fortuna!
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027, in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
14: Fantastico!
13: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
14: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
13: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
14: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
13: Scherzavo!
14: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Warren, 10:44 minuti, questa è Radio Verona, il nostro mercoledì, ancora ben trovati, on air in diretta, siete in compagnia di Nadia, insieme fino alle ore 14. Qual è la città più vivibile al mondo? Beh, è stata da poco pubblicata la classifica 2006, è non italiana, ve lo dico già, ma tra poco vi annuncio quali sono tutti i dettagli di questa classifica che non ha premiato l'Italia. Tiziano Ferro, subito torniamo proprio con la musica italiana del grande Tiziano, sono un grande.

La grinta rocchettara di YouTube su Radio Verona, 10:51 minuti. Anche quest'anno Copenaghen si classifica come la città più vivibile in tutto il globo, in tutto il mondo. È stato proprio stabilito dall'ultima classifica. La capitale danese è stata premiata per vari parametri, tra cui l'assistenza sanitaria, il livello bassissimo di criminalità e l'educazione. A seguire in classifica troviamo Vienna e Melbourne. In classifica risalita ci sono anche città asiatiche come Tokyo. Copenaghen comunque svetta in tantissime classifiche in questi anni, è infatti anche la città più felice al mondo per il 2026 secondo l'Happy City Index. Nelle prime 10 posizioni si piazzano anche Sydney e Melbourne. Sono state analizzate ben 137 città con diversi indicatori, ben 30 divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria sia pubblica che privata, cultura, ambiente, istruzione, infrastrutture. E ha vinto nuovamente lei, ha vinto nuovamente Copenaghen, capitale danese pluripremiata, un posto in cui vivere e stare davvero bene secondo le varie indagini. Jason Derulo ora, Sexy for me.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
17: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su

0: Gianna Nannini, Marrakesh, edizione 2026 America su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. C'è anche Verona tra le 17 città coinvolte nella maxi operazione della polizia postale contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania. 7 le persone arrestate e 30 gli indagati in tutta Italia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni, eseguite anche nel veronese, hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici, ora al vaglio degli investigatori. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 8 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Verona, due imprese.

0: Venditori accusati di avere sottratto al fisco circa 3 milioni di euro con una distrazione prefallimentare. Su disposizione della procura sono stati sequestrati beni per 800 mila euro tra somme di denaro e un terreno. Secondo gli investigatori, il denaro veniva trasferito sui conti personali e poi fatto confluire in una nuova società creata per sottrarre il patrimonio all'erario. Scatta il piano sicurezza nel Basso Garda per l'arrivo di centinaia di auto elaborate legate al raduno internazionale di Monzambano. Dopo notti di sgommate, gare clandestine, caos tra Peschiera, Castelnuovo Affi e Rivoli Veronese, i sindaci lanciano l'allarme sicurezza. A Peschiera è stato attivato il centro operativo comunale e fino a sabato saranno in campo forze dell'ordine e controlli straordinari per presidiare strade e parcheggi. Torna a preoccupare la situazione idrica nel Veronese. Secondo gli ultimi dati ARPA, a fine giugno le falde di San Massimo e Villafranca registravano livelli inferiori di quasi il 50% rispetto ai valori attesi. Acque Veronesi ha chiesto ai comuni di limitare gli usi non essenziali dell'acqua e 11 amministrazioni tra Bassa ed Est Veronese hanno già emanato ordinanze per ridurre gli sprechi. Anche sul Garda si registra il calo stagionale di sorgenti e pozzi. L'invito ai cittadini è ad un utilizzo responsabile della risorsa per evitare criticità nelle prossime settimane. Dopo la breve tregua torna il grande caldo anche a Verona. Oggi sono attesi fino a 36 gradi e il livello di allerta sale ad arancione. Il comune invita ad evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde tra le 11 e le 18, a bere con regolarità anche senza avvertire lo stimolo della sete e a non sospendere le terapie senza il parere del medico. In città sono disponibili una quarantina di fontanelle di acqua potabile e oltre 100 oasi climatiche dove trovare refrigerio, oltre ai 16 centri di comunità che durante l'estate organizzano attività gratuite dedicate soprattutto agli anziani. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

11:12 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme nel nostro mercoledì in diretta. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò e questa è Radio Verona. Arriva anche Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
1: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Frequencies su Radio Verona, 11:27 minuti. Le notizie che riguardano il nostro territorio, a parte una campagna molto importante riguarda gli animali con i quali conviviamo ogni giorno, è la campagna "Se ami il tuo gatto, sterilizzalo". E lo slogan di questa campagna di sensibilizzazione, che si terrà con i profili social del comune, l'affissione anche di manifesti in tutta la città di Verona, perché è per rendere consapevoli i proprietari dei gatti dell'importanza di sterilizzare i propri animali, uno strumento chiave per contrastare il randagismo che continua a interessare la città, la provincia e tutto il territorio anche nazionale. Quindi parte questa campagna a favore della sterilizzazione, che non è solo una misura di prevenzione ma anche una tutela diretta per lo stesso animale, perché riduce la tendenza ad allontanarsi da casa e il rischio soprattutto di contrarre tante malattie. Quindi per dare concretezza a questo appello è nata questa campagna. Poi dietro c'è il lavoro dei tanti volontari che operano proprio sul territorio di Verona, una campagna molto importante per i nostri amici a quattro zampe. Achille Lauro.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tua musica.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
7: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
14: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

estate 2026, DJ Jed, ex articolo 31, accompagnato da Vladi, Colpa del Sole, su Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, buon mercoledì. Saltone nel passato, torniamo nel 1986, a proposito di grandi tormentoni che ci hanno fatto vivere tante emozioni estate dopo estate. Ritroviamo anche Luis Veronica Ciccone, ovvero Madonna, la Isla Bonita.

0: le giovani voci su Radio Verona, Sapore, Foglie, ancora ben trovati, siete con Nadia, voliamo in redazione, è pronto Luca Del Ponte per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità e dalle ultime di sport.
1: Sono le 12:05.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. C'è anche Verona tra le 17 città coinvolte nella maxi operazione della polizia postale contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Catania. 7 le persone arrestate e 30 gli indagati in tutta Italia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni, eseguite anche nel veronese, hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici, ora al vaglio degli investigatori. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. In apertura l'allarme siccità, riserve d'acqua solo per 10 giorni, poi sarà crisi. Nel servizio di Silvia Beltrami, Dario Bond, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, e Alex Vantini, presidente ANBI Veneto.
6: 10 giorni è il tempo che resta al Veneto prima che i rubinetti dell'agricoltura e della bassa pianura restino completamente a secco. L'allarme siccità quest'anno fa davvero paura. Il Po è ridotto a un fiumicello prosciugato dai prelievi record a monte nelle altre regioni, con la portata crollata del 70%. Anche l'Adige non è messo bene. E mentre l'anticiclone africano stringe la morsa portando il termometro verso i 39 gradi nei prossimi giorni, il mare risale le foci del grande fiume per 20 chilometri, avvelenando i campi di sale. Senza un cambio radicale delle leggi sui prelievi e senza invasi montani capaci di trattenere le piogge estive, ogni goccia d'acqua scivola diritta verso il mare. Il rischio è che la crisi idrica si trasformi in un collasso economico per le aziende agricole della regione, dove ben l'80% del territorio dipende dai sistemi di irrigazione.
7: Se noi abbiamo delle precipitazioni fortissime in brevissimo tempo e non riusciamo ad accumulare, quell'acqua scivolerà verso praticamente il mare e poi ci riprenderemo dopo un mese e mezzo con le stesse problematiche. Ripeto, se il sistema e la politica non capisce questo, poi quello che succede sono le crisi idriche.
6: Il sistema dei consorzi di bonifica ha già pronti 90 progetti per i nuovi invasi diffusi sul territorio. Per realizzare le riserve una cifra enorme, oltre 1 miliardo di euro. Leggi da cambiare, burocrazia lumaca, la mancanza di un piano strutturale nazionale rischiano però di far arrivare i fondi quando ormai sarà troppo tardi.
8: Servirebbe veramente un grande piano Marshall, probabilmente a livello nazionale, anche molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi i consorzi o chiunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio.
6: E mentre nelle campagne si prega che piova sulle Alpi per dare ossigeno ai fiumi, nei comuni veneti scattano già le prime ordinanze di razionamento. Stop all'acqua potabile per annaffiare i giardini, riempire piscine, lavare le macchine. La corsa contro il tempo e contro il termometro è appena iniziata.
5: Via libera del Consiglio regionale ad una mozione del consigliere veronese Matteo Pressi della Lega che impegna la Giunta a cancellare la deroga al piano rifiuti che consente discariche di amianto anche nelle aree di ricarica delle falde. Il provvedimento riguarda i progetti di Valeggio sul Mincio, Villa Franca e Sorgà. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon giudica positivo il voto ma chiede che il divieto venga esteso anche ai progetti già presentati. A Legnago scatta un'ordinanza anti-caos in vista anche del quarto di finale Francia-Marocco di domani sera, con particolare attenzione ai possibili festeggiamenti della comunità marocchina in caso di vittoria. Il sindaco Paolo Longhi ha disposto dal 9 al 19 luglio lo stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici dalle 23 alle 6 nei giorni delle partite. Il provvedimento, spiega il comune, punta a prevenire caroselli, disordini e problemi di sicurezza dopo quanto già accaduto nelle recenti serate dei mondiali. Proseguono i cantieri del filobus di Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara a Borgo Roma con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 22 del Brennero verso nord troviamo code di 4 km per lavori tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena. Sulla viabilità ordinaria a Verona città troviamo incolonnamenti in via Mameli con ritardi stimati di circa 7 minuti e sulla statale 12 tra Cadi Davide e Borgo Roma dove si registrano ritardi di circa 6 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

la nostra classifica nazionale. Francesco Gabbani, ritrovato su Radio Verona Summer Funk, la sua hit per l'estate 2026, 12:18 minuti. Grazie a Luca Del Ponte per averci aggiornati su tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Ancora insieme fino alle 14 siete con Nadia, buona mattinata. Poi dalle 14 ci sarà Daisy e come al solito dalle 17 il nostro Matteo Sambugari. In conclusione delle 19 in poi l'appuntamento sportivo serale di Radio Verona Fuori Gioco. Restiamo nel nostro territorio e andiamo verso il lago, non proprio al lago ma a Cisano, dove è nata una nuova area cani con giochi, fontanella, tanti spazi verdi per i nostri amici a quattro zampe. È stata completata e resa fruibile la nuova area proprio cani di Cisano, che è stata realizzata in strada Vignola, intervento che ha interessato una superficie di 500 metri quadrati ricavata da un'area verde esistente, recintata preservando gli alberi e il patrimonio vegetale, ma non solo, perché all'interno sono state installate panchine, una fontanella di acqua potabile e diverse attrezzature per l'attività motoria e anche, volendo, l'addestramento dei nostri amici a quattro zampe, tra cui giochi, slalom e cerchi per attività motoria. Una bella iniziativa in favore dei nostri amici pelosissimi a Cisano in provincia di Verona. La musica, quella bella della prima unica radio di Verona, le notizie che riguardano il nostro territorio, le notizie e le curiosità che non giungono dall'Italia e dal mondo. Questa è Giravoce con me ogni mattina. Ancora ben trovati, ancora buon mercoledì, quasi quasi buon pranzo, perché sono già le 12:20.

0: Roots su Radio Verona. Torniamo con Lenny Kravitz. Stand.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Comprarlo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Ultime notizie!
12: Radio Verona, giravoce!

0: Lenny Kravitz stand su Radio Verona. Torniamo in redazione per aggiornarci su tutto ciò che è accaduto in Italia e nel mondo, a seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

10:49 minuti, questa è Radio Verona. L'Arena di Verona arriva al Mantova Village, all'outlet, proprio in questo periodo anche di sconti, con La Traviata Resitol, l'ingresso gratuito. E il tutto il prossimo sabato, dopo il successo dello scorso anno, il successo del 2025, ci sarà questa anteprima dedicata a Rigoletto, al Mantova Village, che così rinnova il proprio legame con la grande musica e con il territorio veronese, ospitando sabato 11 luglio alle 21:30 un Resitol esclusivo dedicato alla Traviata, capolavoro di Giuseppe Verdi, protagonista della 103esima edizione dell'Arena di Verona Opera Festival. Quindi per una sera l'atmosfera dell'anfiteatro veronese, l'atmosfera dell'Arena di Verona arriverà a Mantova e si sposterà a Mantova, trasformando il village in un palcoscenico a cielo aperto gratuito, offrendo al pubblico un'esperienza culturale immersiva aperta davvero a tutti. Una bella idea. Giovanotti ora con Alfa, buon vento.

0: Giovanotti, buon vento con Alfa, 12:52, la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, tra poco torniamo con Mika.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
11: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
12: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: la 13, l'edizione numero 13, che continuerà fino al 12 di luglio con lungometraggi, cortometraggi, incontri, concerti, performance e tante altre attività. Anche quest'anno la location sarà quella dei quattro luoghi del quartiere Filippini, la storica, affascinante e antica dogana di Fiume, sede dell'associazione Corte Dogana, il piccolo gioiello teatro satiro off cuore di casa Shakespeare in vincolo satiro numero 8, lo storico ex macello oggi gestito da Coldiretti Verona in via Macello 5 con uno spazio sul fiume, e la residenza universitaria Campus in vicolo oratorio 3. Quindi torna il cinema a Verona con la 13ª edizione del Bridge Film Festival proprio in questi giorni nella città scaligera. Noi invece torniamo in redazione, pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Verona. Due imprenditori accusati di avere sottratto al fisco circa 3 milioni di euro con una distrazione prefallimentare. Su disposizione della procura sono stati sequestrati beni per 800 mila euro tra somme di denaro e un terreno. Secondo gli investigatori, il denaro veniva trasferito sui conti personali e poi fatto confluire in una nuova società creata per sottrarre il patrimonio all'erario. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. In apertura l'allarme siccità, riserve d'acqua solo per 10 giorni, poi sarà crisi. Nel servizio di Silvia Beltrami, Dario Bond, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, e Alex Vantini, presidente ANBI Veneto.
6: 10 giorni è il tempo che resta al Veneto prima che i rubinetti dell'agricoltura e della bassa pianura restino completamente a secco. L'allarme siccità quest'anno fa davvero paura. Il Po è ridotto a un fiumicello prosciugato dai prelievi record da monte nelle altre regioni, con la portata crollata del 70%. Anche l'Adige non è messo bene. E mentre l'anticiclone africano stringe la morsa portando il termometro verso i 39 gradi nei prossimi giorni, il mare risale le foci del grande fiume per 20 chilometri, avvelenando i campi di sale. Senza un cambio radicale delle leggi sui prelievi e senza invasi montani capaci di trattenere le piogge estive, ogni goccia d'acqua scivola diritta verso il mare. Il rischio è che la crisi idrica si trasformi in un collasso economico per le aziende agricole della regione, dove ben l'80% del territorio dipende dai sistemi di irrigazione.
7: Se noi abbiamo delle precipitazioni fortissime in brevissimo tempo e non riusciamo ad accumulare, quell'acqua scivolerà verso praticamente il mare e poi ci riprenderemo dopo un mese e mezzo con le stesse problematiche. Ripeto, se il sistema e la politica non capisce questo, poi quello che succede sono le crisi idriche.
6: Il sistema dei consorzi di bonifica ha già pronti 90 progetti per i nuovi invasi diffusi sul territorio. Per realizzare le riserve una cifra enorme, oltre 1 miliardo di euro. Leggi da cambiare, burocrazia lumaca, la mancanza di un piano strutturale nazionale. Rischiano però di far arrivare i fondi quando ormai sarà troppo tardi.
8: Ma serverebbe veramente un grande piano Marshall, probabilmente a livello nazionale, anche

0: Molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi i consorzi o chiunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio.
1: E mentre nelle campagne si prega che piova sulle Alpi per dare ossigeno ai fiumi, nei comuni veneti scattano già le prime ordinanze di razionamento. Stop all'acqua potabile per annaffiare i giardini, riempire piscine, lavare le macchine. La corsa contro il tempo e contro il termometro è appena iniziata.
2: Via libera del Consiglio regionale ad una mozione del consigliere veronese Matteo Pressi della Lega, che impegna la Giunta a cancellare la deroga al piano rifiuti che consente discariche di amianto anche nelle aree di ricarica delle falde. Il provvedimento riguarda i progetti di Valeggio sul Mincio, Villa Franca e Sorgà. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon giudica positivo il voto, ma chiede che il divieto venga esteso anche ai progetti già presentati. A Legnago scatta un'ordinanza anti-caos in vista anche del quarto di finale Francia-Marocco di domani sera, con particolare attenzione ai possibili festeggiamenti della comunità marocchina in caso di vittoria. Il sindaco Paolo Longhi ha disposto dal 9 al 19 luglio lo stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici dalle 23 alle 6 nei giorni delle partite. Il provvedimento, spiega il comune, punta a prevenire caroselli, disordini e problemi di sicurezza dopo quanto già accaduto nelle recenti serate dei mondiali. Proseguono i cantieri del filobus di Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura, con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara a Borgo Roma, con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Luca. Tanti giovani nel Verona che domenica partirà per il ritiro di Folgheria, laddove l'Hellas arriverà fino al 26 di luglio. Rosa ristretta all'osso per Baroni, con Livramento e Belgali in vacanza dopo il Mondiale d'America, con i prestiti tornati alle rispettive società, dal Musrati fino a Nelson, da Valentini fino ad Orban. Lirola in più, così come Gagliardini, così come HPAC Pro, svincolati a fine contratto. Si farà forse un tentativo per HPAC Pro, non certamente per Gagliardini. Tutto dipenderà dalle cose di mercato, dalle prossime operazioni di mercato da parte di Sogliano, che ha ormai concluso per l'arrivo di Leali dal Genoa. Sarà un biennale, così come per Coraz dal Venezia. Sarà prestito con diritto o obbligo di riscatto. Difensore centrale lussemburghese, l'anno scorso 18 presenze per lui nel Venezia, che ha vinto il campionato di Serie B con Giovanni Stroppa. Tanti giovani, a partire da Vermesan fino a Simulas, fino a De Battisti, fino al giovane Tagne, il giovanissimo Tagne, classe 2008, con la necessità da parte di Baroni di valutare tutti, compresi i prestiti da Corradi dal Trento, una stagione buona per lui nell'alta Lega Pro, soprattutto a Nicolò Calabrese, con una maglia titolare, spesso e volentieri con la Carrarese in Serie B, il pezzo forte di quelli che saranno i giovani di Marco Baroni, probabilmente Calabrese a rimanere anche per tutta la stagione con il suo Verona, là dove è cresciuto fin da bambino. Per il resto, la rescissione con Massimo Margiotta al settore giovanile, l'annuncio a breve di Claudio Ferrarese al suo posto. Verona che stamattina ha ceduto a titolo definitivo Barri, l'ex del Genoa, classe 2006, esterno sinistro, al Gubbio in C1. Verona che adesso aspetta semplicemente di far partire la campagna abbonamenti già entro fine settimana, dopo aver presentato la prima maglia con un testimonial d'eccezione come Prebenerchia. Ed è tutto per lo sport.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Radio Verona. Viabilità.
2: Al momento sulla 22 del Brennero verso nord troviamo code di 4 km per lavori tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena. Sulla viabilità ordinaria a Verona città troviamo incolonnamenti in via Mameli con ritardi stimati di circa 7 minuti e sulla statale 12 tra Cadi Davide e Borgo Roma dove si registrano ritardi di circa 6 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Radio Verona, www.radioverona.it.
4: Radio Verona, flashback.

13 e 16 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, buon pranzo. Quali sono le città italiane che vantano più alberi, alberi necessari con questo caldo? Si sa, perché un albero ci protegge dal sole, crea l'ombra e fa in modo che l'asfalto non diventi così rovente. Beh, è stata stilata una classifica per capire quanto siano realmente green, per vegetazione ovviamente, dati gli alberi, le città della nostra penisola. Sì, perché le estati sono sempre più calde, stare sotto gli alberi ci dà quel refrigerio grazie all'ombra, grazie anche a quel minimo di umidità, e poi l'asfalto non diventa così rovente. Secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore e riescono a limitare proprio il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Ed è stata stilata proprio una classifica di cui parliamo tra pochissimo. Subito da Sanremo, dall'ultima edizione di Sanremo, arriva Fedez, Battito.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook, Proloco Zevio.
15: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
16: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
15: Minecraft?
16: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi.
0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta. 045 96 00 103 Radio Verona 045 96 00 103 Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: le novità discografiche, quelle belle che settimana dopo settimana arrivano e poi diventano grandi successi. Anche Jebel Ocean House, 13:34 minuti, tra poco parliamo di grandi città ed alberi e arriva anche un salto negli anni 90.
1: Radio Verona. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

nostri salti negli anni 90 alle 13:38 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Ne parlavamo poc'anzi, parliamo di grandi città, di alberi e di alberi, perché sì, si sa, quando ci sono gli alberi si sta meglio, anche con il caldo, anche con l'ondata di caldo che sta per giungere nuovamente nel nostro territorio. Quali sono le città con più alberi in Italia? La vincitrice è a noi vicina, ma non siamo noi, è Modena, con 117,4 alberi ogni 100 abitanti. A seguire, sempre città noi vicine, comunque, Trieste e anche Cremona. Queste le altre due città dove gli alberi sono praticamente più degli abitanti. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, delle strade, dei giardini e delle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in classifica purtroppo hanno meno di un albero per ogni abitante. Al quarto posto la sempre vicinissima Mantova, c'è da dire che però le prime in classifica sono tutte vicino a noi, con 94 alberi ogni 100 abitanti, Brescia 87 ogni 100 abitanti. E poi dobbiamo spostarci un pochino, drasticamente, andare a Cosenza, 71 alberi ogni 100 abitanti. Tutte le grandi città hanno meno di mezzo albero a testa. Decima in classifica c'è Torino, è la più alta tra le grandi città, tra le grandi metropoli, con quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. Seguono Bologna in 42esima posizione, Milano in 51esima, Roma alla posizione numero 75, Genova alla 91esima, Napoli alla 98esima, penultima con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti, proprio Napoli. L'ultima in questa classifica è Siracusa. Questo quanto ci viene detto da questa classifica, che è stata da pochissimo pubblicata, e purtroppo con meno alberi si accumula ovviamente più calore, perché c'è l'asfalto diventa bollente, e che cosa succede? Che si accumula tanto più calore, soprattutto nelle zone più abitate. Sicuramente i condizionatori non aiutano a rinfrescare l'aria proprio tra i palazzi, aiutano in casa, e quindi gli alberi servono anche perché rilasciano ossigeno, assorbono poi dall'aria diversi inquinanti. Verona non viene menzionata in questa classifica, non sappiamo come si sia classificata. Ah, la musica nuova dal sapore retro, dal sapore davvero inizio anni 70, direi. La nuova di Sophie Ellis-Bextone, Dancing With You,

0: Franco, Paranoia, Samurai J su Radio Verona, canzone che presenta sempre le posizioni più alte della nostra chart nazionale, classifica nazionale, che potete ascoltare la domenica sia alle 10 del mattino che alle ore 16, sempre con me che sono Nadia e che vi sto facendo compagnia per gli ultimi minuti da vivere insieme. Canzone che piace tanto anche ai bambini e ai ragazzini, la sento cantare anche in giro. A proposito di bambini, ma non solo bambini, anche chi bambino lo è restato, a New York è stata creata una coppa del mondo da 1 milione di mattoncini Lego. È stata riprodotta la coppa dei mondiali a Manhattan, fatta proprio da 1 milione di mattoncini. Ora non chiedetemi quanto tempo ci abbiano impiegato, ma penso davvero tantissimo. Cioè, avete presente quella coppa grande, gigantesca dei mondiali della FIFA? Beh, è stata proprio riprodotta con tanti piccoli mattoncini. Allora, 1,36 milioni di pezzi, la si può ammirare proprio nel cuore di New York, ed è stata costruita non dagli abitanti di New York, ma nella Repubblica Ceca. C'è questa collaborazione, è stata installata questa opera, e magari se per queste vacanze riuscite a fare un salto da quelle parti, magari vi siete organizzati da tempo, bello andare a fare un giro, andare a vederla, o in alternativa potete vedere ovviamente le immagini online. Molto molto carina, devo dire. Detto questo, tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il pomeriggio, dalle 17 come sempre il nostro Matteo Sambugaro, e dalle 19 l'appuntamento sportivo serale di Fuori Gioco. Matteo Sambugaro sarà live in diretta da Piazza Bra per l'estate teatrale veronese. Io vi aspetto come sempre domani mattina. Domani è giovedì, penultimo giorno feriale della settimana, facciamo il countdown per il weekend, per andare sul lago al mare oppure in montagna, penso che sia meglio perché arriva il caldo, forse è meglio salire un po' in quota. Vi aspetto domani, dicevo. Concludiamo con Leo Gassman, Girasole. Un abbraccione da Nadia De Nicolò.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

non sbagliare.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. All'indomani del blitz antidroga che ha portato a 10 misure cautelari tra Verona e provincia, arriva il plauso del comune. L'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi ringrazia la Polizia di Stato per aver smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio e sottolinea come l'operazione dimostri la presenza dello Stato sul territorio. Preoccupazione infine per il coinvolgimento di minorenni nelle attività illecite. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Hanno accumulato oltre 3 milioni di euro di debiti con il fisco, denunciati in due, marito e moglie, a cui sono stati sequestrati case, fabbricati e una società di schermo. Silvia Beltrami.
4: Approfondimenti economico-finanziari attraverso mirati accertamenti bancari hanno permesso ai militari della Guardia di Finanza di Verona di ricostruire una complessa condotta illecita da parte di due coniugi finalizzata alla distrazione prefallimentare di ingenti risorse. Operazione che ha aggravato ulteriormente il dissesto finanziario delle aziende coinvolte, che avevano accumulato debiti verso l'erario per oltre 3 milioni di euro. Un meccanismo criminale che mirava a sottrarre beni e utili finanziati al pagamento delle imposte, con il conseguente svuotamento delle casse societarie a danno della pretesa erariale dello Stato. Come? Attraverso cessione di beni e trasferimenti di denaro su conti correnti personali, giustificati con causali quali restituzione, finanziamento soci o prelevamento futuri utili. I fondi venivano poi utilizzati per arricchire una società di recente costituzione, utilizzata dagli indagati come schermo societario. Marito e moglie sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'autorità giudiziaria ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto di sequestro preventivo diretto alla confisca di un terreno e delle somme fraudolentemente distratte.
3: Emergenza case di riposo, più di 9.000 i veneti in lista d'attesa. Nel servizio di Mario Poliero, la consigliera Anna Maria Bigon.
5: Emergenza case di riposo. I numeri, secondo le consiglieri regionali del PD, Chiara Lusetto, Monica Sambo e la veronese Anna Maria Bigon, sono allarmanti. La regione Veneto, dicono le consigliere DEM, non ha saputo programmare un sistema di accoglienza realmente adeguato alle persone non autosufficienti, né ha investito risorse sufficienti per garantire che l'ultima parte della vita trascorsa in una struttura possa essere vissuta con dignità.
6: Sono dati regionali a seguito di un accesso agli atti che ho fatto e danno la dimostrazione di un Veneto che è in sofferenza per quanto riguarda la non autosufficienza. 9.000 in lista d'attesa, abbiamo una permanenza media all'interno delle case di riposo di 217 giorni, quindi poco più di 7 mesi. Questo significa che c'è una gravità nell'accesso alle strutture delle case di riposo. Perché? Perché la SVAMA è sempre più alta come punteggio richiesto. Noi abbiamo in totale in

0: Veneto 348.000 non autosufficienti, di cui 32.000 nelle case di riposo. Cosa significa questo? Significa che il più grande ospedale che abbiamo è quello del domicilio, che le persone all'interno delle case di riposo buona parte si pagano completamente la retta e tutto il resto a carico della famiglia. Il Veneto deve investire molto molto di più.
1: Nuovi sviluppi sul caos auto elaborate nel Basso Garda. La sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, precisa che il comune non organizza né promuove il raduno Soga, autorizzato solo come evento statico a Monzambano nel Mantovano. Il problema, dice, sono le centinaia di vetture che poi si riversano sulle strade con sgommate, drifting e corse non autorizzate. A Peschiera, unità d'emergenza attivata e controlli con forze dell'ordine, volontari e anche polizia tedesca. Gaiulli chiede ai cittadini di segnalare ogni pericolo al 112 e al governo strumenti per fermare questo fenomeno. Cresce il mercato dell'auto nel Veronese. Secondo i dati diffusi da Confcommercio Veneto, nei primi sei mesi 2026 sono state immatricolate 11.670 vetture, vale a dire il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Verona si conferma tra le prime province del Veneto per volumi di vendita. Per Federauto Confcommercio Verona il dato è positivo, ma famiglie e imprese continuano a scegliere con prudenza in un mercato ancora incerto. Oltre 5.000 veicoli senza assicurazione e più di 21.000 senza revisione individuati in una sola settimana dalle telecamere della Polizia Locale di Verona. L'appello agli automobilisti è di verificare subito la regolarità dei propri mezzi, soprattutto in vista delle partenze estive, e di diffidare dalle polizze acquistate su siti non autorizzati, più volte segnalati dall'IVAS perché privi di validità. Debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Tiziana Bronzato ha raccolto le voci di Francesco Montanari, Davide Sacco e Mariangela Bargilli.
2: Cosa si prova ad interpretare un personaggio così feroce?
3: Lui, secondo me, è l'uomo sbagliato al momento sbagliato.
4: Fermatevi! Ecco Tito.
3: Un generale che vuole andare in pensione e improvvisamente la vita, apparentemente per una sua mancanza di responsabilità e di decisione ferma, prende il sopravvento nell'ingiustizia e nella violenza.
2: Racconta la storia tra romani e goti che nella visione del regista Davide Sacco diventa la guerra tra Israele e la Palestina.
5: Le similitudini che possiamo trovare, o che noi speriamo che lo spettatore trovi, è in se stesso e nel modo di guardare queste guerre, nel modo di guardare le bruttezze.
6: Sta per cominciare la grande caccia.
7: E raccontare la violenza è una responsabilità. In quest'epoca credo che sia necessario.
3: Il problema è che qui c'è un elemento costante all'odio e alla vendetta, e quello, non, come dimostrerà poi lo spettacolo, non porta a niente.
2: Titus, why don't you stop the show? Il finale.
8: La storia peggiora i modi e le motivazioni, e anche parole volgari si tramutano in ordini, e gli ordini scolpiscono dittature. Nuove quanto basta per confondersi come scelta del popolo.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona Flashback.

sempre grande la voce di Freddie Mercury. Questo era il disco Flashback qui su Radio Verona per iniziare il pomeriggio con me. Buon pomeriggio a tutti. Ciao da Daisy, insieme a voi fino alle ore 17. Ma adesso andiamo dritti al punto, perché ho tra le mani una curiosità pazzesca e voglio portarvi direttamente a tavola con me. Non per parlare di cose da mangiare, di cibo, ma di tempo. Perché pensate che esiste un paese nel mondo che ha conquistato il primato assoluto per il numero di tempo e di ore e di minuti passati ogni giorno seduti a mangiare, bere e chiacchierare. Una vera e propria filosofia di vita che batte tutti i record. Un posto dove il pranzo e la cena sono sacri e non finiscono mai. Altro che in quattro a tavola, tutti e quattro col cellulare, oppure oddio devo mangiare veloce uno yogurt e scappo via perché ho da fare. Adesso non vi svelo assolutamente nulla, niente indizi per ora, perché voglio vedere chi di voi ci arriva. Quindi scatenatevi su WhatsApp al 335 60 11 610 e fatemi sapere qual è secondo voi questo paese da record. Intanto ci ascoltiamo sabato sera Mara Sattei qui su Radio Verona.

0: cattiva, cattivissima, ancora non vi svelo qual è il paese dove si sta a tavola più a lungo, però voglio leggere i vostri messaggi. Allora Claudio dice: ciao Daisy, per me sono i francesi, quelli tra formaggi, vino e chiacchiere non si alzano più. In effetti hai anche ragione. Elena invece dice: secondo me la Spagna, con la scusa delle tapas, iniziano a pranzo e finiscono a cena. Ma poi c'è Silvia che dice: secondo me il Messico, perché con una tortiglia, tra una tortiglia e l'altra, perdono la cognizione del tempo. Invece Paolo dice: per me la risposta è casa dei miei suoceri la domenica, lì il tempo si ferma davvero. E noi ci crediamo, ma tra poco vi svelerò veramente qual è il paese dove si sta a tavola più a lungo, e qualcuno di voi, devo dire, ha indovinato.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: noi italiani il pasto non sia un momento così fine a se stesso, a meno che non sia un po' incasinati per il lavoro, è ovvio, bisogna correre, fare, i tempi sono limitati, però magari durante il weekend non diventa un semplice atto di nutrizione, ma un momento di grande convivialità, no? Perché insomma nella nostra cultura enogastronomica il cibo ha delle belle storie, delle storie precise, delle tradizioni, e quindi si trasforma veramente in un'occasione di dialogo, socialità, condivisione, amicizia, insomma famiglia. E non a caso la cucina italiana è stata proprio riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità ed è diventata la prima cucina nazionale al mondo a ottenere questo riconoscimento veramente top. Ed è un titolo che non premia comunque, amici, soltanto le ricette, vero? È proprio un modello culturale di trasmissione dei saperi, attenzione agli ingredienti, legame con il territorio. E va bene, ve lo dico, l'Italia non è incredibilmente il paese che trascorre più tempo a tavola. Quindi i numeri e le analisi raccontano una realtà un po' diversa. Infatti, quando leggevo prima i vostri WhatsApp, ho detto qualcuno di voi ha indovinato. Infatti, questo quadro che è fornito da un'analisi misura proprio il tempo medio quotidiano dedicato ai pasti nei diversi paesi. Secondo questo studio, in Italia si trascorrono a tavola in media 127 minuti al giorno, che è un dato comunque piuttosto alto, però ci conferisce un terzo posto a livello mondiale. A precederci, sapete chi c'è? Qualcuno l'ha detto prima, la Francia e la Grecia, dove il tempo dedicato ai pasti sale da 133 a 128 minuti, quindi 133 per la Francia e 128 per la Grecia. Infatti, no, sapete che in Grecia si fanno questi pasti, come si chiamava quel film, questo grosso grasso matrimonio greco che mangiavano per 3 giorni. E poi in Francia, bisogna dirlo amici, tra le pain brioché e le macarons e tutte quelle cose lì, il croissant, c'è anche la famosa baguette. Per mangiare la baguette ci vuole del tempo, vero? Perché è bella lunga. Amici, è le 14:30 minuti, è arrivato il momento del GR nazionale e internazionale. Restate con noi su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di 2 persone che venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a 2 voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14:30. E intanto dalle 14:30 sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: centro un tema universale, ovvero il tradimento, trattato però con ironia e anche una buona dose di ritmo. Tra poco anche il disco compilation anni 90.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Blaze of Glory. Blaze mi fa ricordare un film abbastanza truculento che ho visto qualche anno fa e pensavo fosse una cosa tipo action, future, eccetera, invece poi veramente era troppo sanguinario. Modello Conte Dracula. Ma lo sapete che la presunta tomba di Dracula sembra sia a Napoli, nel chiostro di San Giacomo della Marca, all'interno del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Il sepolcro appartiene alla famiglia Ferillo ed è famoso proprio per i suoi simboli così, diciamo, molto strani, alchemici, e anche questa lapide che gli studiosi ritengono possa appartenere al terribile Vlad III di Valacchia, ovvero il Conte Dracula. Comunque, secondo una leggenda e anche degli studi condotti proprio a partire dal 2014, il conte Vlad III quindi non sarebbe morto in Romania nel 1476, ma sarebbe stato salvato dalla figlia Maria e portato qui in Italia, luogo vero di nascondigli evidentemente. Comunque, la lapide nel complesso di Napoli è decorata con il simbolo di un drago, che è proprio riferibile all'ordine del drago stesso, e anche scritte in codice non ancora del tutto decifrate. Quindi, se vi interessa scoprire la tomba del conte Dracula, dovete andare a Napoli, in piazza Santa Maria la Nova 44. Il complesso comunque è di solito accessibile dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 17:00, e la domenica mattina è a un piccolo costo per l'ingresso.

Saturnino e Wing. Stavo guardando che l'American Film Institute ha stilato una top 100 delle più grandi citazioni dai film americani. Allora, alcune le conosciamo un po' tutti, insomma, altre le abbiamo anche utilizzate, a dire la verità, magari senza neanche sapere che stavamo citando un film. Però non tutti sanno che "sei solo chiacchiere e distintivo" viene dal film Gli Intoccabili, film del 1987, diretto da Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro, un cast veramente da paura. La più grande frase da un film di mafia, quindi, secondo l'AFI, non è però quella pronunciata da De Niro nei panni del boss Al Capone, perché viene dal Padrino, cioè il capolavoro di Francis Ford Coppola, che dice: "gli farò un'offerta che non può rifiutare", dice appunto Don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando. Però io non sono molto d'accordo, a dire la verità. Ci sono delle altre frasi, vabbè, forse non da film di mafia, che sono rimaste sicuramente nei nostri cuori. Una in particolar modo, che non c'è nella classifica delle 100 frasi, mi fa strano: "e adesso scatenate l'inferno". Beh, quella lì è da pelle d'oca, è una bellissima, il gladiatore. Però per esempio c'è "che la forza sia con te", Guerre Stellari. E poi ce ne sono anche "mi piace l'odore del napalm di mattina", ve lo ricordate, in Apocalypse Now. E poi il classicone "amare significa non dover mai dire mi dispiace". E poi io concluderei con "e ti telefono cascia", quella non si può dimenticare, è troppo bella. Io quel film lì l'avrò visto almeno per

questa domanda, sì, sì, anche al nostro Matteo Sambugaro, che questo pomeriggio sarà in Piazza Bra, e ha citato una frase veramente di un film che in tanti si ricorderanno: tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene dal ciclone. Salutiamo anche Matteo, ma salutiamo anche Giovanni, che dice: guarda, vado sul classico ma non mi stanco mai di Ritorno al futuro parte 1. E hai ragione, perché le altre parti non sono belle come la numero 1. In effetti credo di averlo visto almeno 50 volte. Va bene, mi aggrego, ormai so le battute a memoria, ogni volta che lo passano in TV mi dico giusto 5 minuti e poi cambio e puntualmente lo guardo fino alla fine. è vero. E poi c'è Giusy che dice: domanda bellissima, per me il film del cuore è Dirty Dancing. Non importa quanti anni passino, ogni volta che sento Nessuno può mettere Baby in un angolo mi sciolgo come la prima volta. Quindi in effetti devo dire anche quello è stato un film che ci ha lasciato un segno davvero importante. Ce ne sono tanti di film, secondo me, che abbiamo guardato più volte, che ci hanno fatto ridere e che magari ci hanno fatto anche piangere, perché noi italiani siamo sentimentali e quindi anche un po', diciamo, masochisti, ecco, perché quando eravamo adolescenti ascoltavamo anche le canzoni, quelle proprio più strazianti, per farci la lacrimuccia in più, visto che avevamo appena state mollate dal moroso. E poi ci sta anche questo. Linkin Park ora su Radio Verona con Emptiness.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
14: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
13: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
13: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
15: No, no, no, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
17: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
18: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: ci saranno le notizie locali.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, c'è anche Verona tra le 17 città coinvolte nella maxi operazione della polizia postale contro la pedopornografia online coordinata dalla procura di Catania. 7 le persone arrestate e 30 gli indagati in tutta Italia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Le perquisizioni, eseguite anche nel veronese, hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi informatici, ora al vaglio degli investigatori. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. In apertura l'allarme siccità, riserve d'acqua solo per 10 giorni, poi sarà crisi. Nel servizio di Silvia Beltrami, Dario Bond, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, e Alex Vantini, presidente ANBI Veneto.
5: 10 giorni è il tempo che resta al Veneto prima che i rubinetti dell'agricoltura e della bassa pianura restino completamente a secco. L'allarme siccità quest'anno fa davvero paura. Il Po è ridotto a un fiumicello prosciugato dai prelievi regni. Record a monte nelle altre regioni, con la portata crollata del 70%. Anche l'Adige non è messo bene. E mentre l'anticiclone africano stringe la morsa portando il termometro verso i 39 gradi nei prossimi giorni, il mare risale le foci del grande fiume per 20 chilometri, avvelenando i campi di sale. Senza un cambio radicale delle leggi sui prelievi e senza invasi montani capaci di trattenere le piogge estive, ogni goccia d'acqua scivola diritta verso il mare. Il rischio è che la crisi idrica si trasformi in un collasso economico per le aziende agricole della regione, dove ben l'80% del territorio dipende dai sistemi di irrigazione.
6: Se noi abbiamo delle precipitazioni fortissime in brevissimo tempo e non riusciamo ad accumulare, quell'acqua scivolerà verso praticamente il mare e poi ci riprenderemo dopo un mese e mezzo con le stesse problematiche. Ripeto, se il sistema e la politica non capisce questo, poi quello che succede sono le crisi idriche.
5: Il sistema dei consorzi di bonifica ha già pronti 90 progetti per i nuovi invasi diffusi sul territorio. Per realizzare le riserve una cifra enorme, oltre 1 miliardo di euro. Leggi da cambiare, burocrazia lumaca, la mancanza di un piano strutturale nazionale. Rischiano però di far arrivare i fondi quando ormai sarà troppo tardi.
7: Servirebbe veramente un grande piano Marshall, probabilmente a livello nazionale, anche molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi i consorzi o chiunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio.
5: E mentre nelle campagne si prega che piova sulle Alpi per dare ossigeno ai fiumi, nei comuni veneti scattano già le prime ordinanze di razionamento. Stop all'acqua potabile per annaffiare giardini, riempire piscine, lavare le macchine. La corsa contro il tempo e contro il termometro è appena iniziata.
4: Via libera del Consiglio regionale ad una mozione del consigliere veronese Matteo Pressi della Lega, che impegna

0: La Giunta a cancellare la deroga al piano rifiuti che consente discariche di amianto anche nelle aree di ricarica delle falde. Il provvedimento riguarda i progetti di Valeggio sul Mincio, Villa Franca e Sorgà. La consigliera regionale del PD, Anna Maria Bigon, giudica positivo il voto ma chiede che il divieto venga esteso anche ai progetti già presentati. A Legnago scatta un'ordinanza anti-caos in vista anche del quarto di finale Francia-Marocco di domani sera, con particolare attenzione ai possibili festeggiamenti della comunità marocchina in caso di vittoria. Il sindaco Paolo Longhi ha disposto dal 9 al 19 luglio lo stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici dalle 23 alle 6 nei giorni delle partite. Il provvedimento, spiega il comune, punta a prevenire caroselli, disordini e problemi di sicurezza dopo quanto già accaduto nelle recenti serate dei mondiali. Proseguono i cantieri del filobus di Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara a Borgo Roma con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, domani, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. Venti moderati al mattino da est, al pomeriggio da sud-est. Ancora allerta meteo prevista per Afa.
8: Radio Verona Flashback.

Flashback e Bangles, Walk Like an Egyptian, si ballava proprio di profilo come gli egiziani, no? L'Egitto, questo sconosciuto, anzi no, ogni volta ci rende sempre più sorpresi per i ritrovamenti. Hanno trovato di tutto di più, soprattutto degli alimenti ancora quasi, non voglio dire freschi, ma almeno intatti, ecco. Anche le uova, per esempio, hanno trovato anche quelle. Ma la domanda sorge spontanea.

quesito di oggi, cari amici di Radio Verona. A casa le uova vanno messe in frigorifero. Ho detto, ma allora perché quando vado al supermercato sono fuori dal frigo? Perché nei supermercati la temperatura, praticamente, a parte che c'è questa norma di sicurezza alimentare che devono restare a temperatura ambiente, proprio un regolamento dell'Unione Europea, però il motivo è legato alla cuticola, che è questo strato naturale che riveste il guscio dell'uovo, invisibile a occhio nudo, e la cui funzione è proprio sigillare i pori e impedire l'ingresso di microorganismi dall'esterno. Perché il punto critico delle uova sono proprio gli sbalzi termici. Quindi lì nel supermercato, che diciamo la temperatura è costante, si mantengono bene, ma a casa, che ci sono gli sbalzi di temperatura, e un colpo che fa caldo, e un colpo fa freddo, e un colpo fa tiepido, e l'aria condizionata, e il riscaldamento, e la finestra, eccetera eccetera, lì veramente le uova rischiano di prendersi qualche batterio, qualche cosa che poi quando noi le mangiamo sono cavoli amari. Sì, esatto. Quindi quando torniamo a casa, mettere subito le uova in frigo in alto, dove c'è lo scomparto delle uova, quello con i buchetti, no? Ci metti dentro un ovetto per volta e poi lo mangi, che fa tanto bene alla salute, e dicono che faccia benissimo al cervello perché contiene colina.

0: 21. Allora, abbiamo tanti generi musicali, bisogna dirlo, in questi anni, dopo gli anni 2000, insomma, forse anche prima, già dal 1990, la musica si è veramente espansa in tantissimi generi. Ma negli anni 70 c'erano due correnti, una era la disco e l'altra era il rock, ed è stato decretato il migliore disco del 1971, naturalmente sto parlando di rock, rock puro, e ve lo dico dopo. Però aspetto i vostri WhatsApp al 335 60 11 610, perché voglio sapere da voi, secondo il vostro parere, qual è stato il più grande disco rock del 1971.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

detto punto, c'è dentro Stairway to Heaven, infatti è una grande canzone che praticamente ha detto l'inno di una generazione. Elena dice: io preferisco Who's Next degli Who perché l'intro di Baba O'Reilly ti spettina ancora oggi dopo più di 50 anni. E Filippo dice: domanda difficilissima, quell'anno è stato pazzesco, ma se devo scegliere un disco scelgo Sticky Fingers e Rolling Stones. Allora, noi andiamo invece a basarci su quella che è la classifica di un giornalista musicale britannico famoso che si chiama Steve Wright, che ha pubblicato proprio sul sito questa classifica dei 23 migliori album usciti nel 1971. Allora, secondo la sua classifica, il numero uno è proprio quello dei Led Zeppelin IV, il quarto album senza titolo della band inglese, definito uno dei più importanti dischi rock mai pubblicati. Ecco, avevano sperimentato con il terzo e poi sono tornati con questo equilibrio molto potente di hard rock, misticismo, folk, tradizione blues, e poi appunto c'è dentro questo brano che è nel cuore di tanti noi rockettari, che è Stairway to Heaven, leggendario, un pezzo leggendario. Alle sue spalle ci sono altri titoli che sono entrati comunque nella storia. What's Going On di Marvin Gaye, ve la ricordate? Bellissima, bella anche quella. E poi Hunky Dory di David Bowie, il grande David Bowie, e i Sticky Fingers dei Rolling Stones. Quindi vi devo fare un applauso, ragazzi, ma siete fantastici, bravissimi. Fatevi anche voi un applauso da soli, perché veramente siete molto molto competenti anche per quanto riguarda la musica rock.

0: e gli americani ci invidiano molto la cucina, la adorano e hanno stilato una classifica dei piatti che bisogna assaggiare almeno una volta nella vita, piatti italiani, vero? Vediamo se in mezzo c'è anche un piatto veronese, ma ve lo dico dopo il GR.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musicale Gayle, celebre per aver conquistato le classifiche mondiali nel 2022 con la mega hit ABCDEFU, ecco, che ha avuto 2 miliardi di streaming complessivi. Adesso è uscita con questo Junebug e di questo disco ha detto una frase veramente molto carina: qualsiasi cosa o persona può essere il tuo Junebug se ti rende felice.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No! E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sia The Music I Like, anche se devo dire che questa è la sua voce degli esordi, perché poi ne ha tirata fuori un'altra che veramente è spettacolare. Brava Alessia, che è da un po' comunque che non sentiamo. Invece sentiamo quello che dicono gli americani della CNN riguardo i piatti che non possono mancare nella vita di un americano. Deve per forza un americano assaggiarli. Noi penso li abbiamo assaggiati più o meno tutti. Si parla di pizza napoletana, di tagliatelle al ragù, pasta al pesto, alla carbonara, il brodetto, i tortellini, la polenta, le lasagne, il risotto alla milanese, spaghetti allo scoglio, insomma ce ne sono. Ma ce n'è uno delle nostre zone? C'è o non c'è? Certo che c'è, non è veronese ma è veneto, e comunque insomma questo ci fa onore. Stiamo parlando del baccalà, ma no, il baccalà con la polenta normale, quello mantecato. Ecco la colina in bocca, riuscirò a leggervi questa cosa. Allora, intanto dovete sapere che esiste una confraternita del baccalà mantecato, che è una roba seria. Si trova in provincia di Venezia ed è attiva dal 2020, mi pare, insomma è abbastanza giovane tutto sommato, però ci credono. Noi abbiamo anche qui, non so, mi pare il comitato, la confraternita del bollito con la peara, mi pare che ci sia anche da noi a Verona. Comunque è nata nel 2001, eccolo qua, questa confraternita tutela la ricetta e la storia di questo piatto assegnando ogni anno il titolo di ristorante raccomandato, dove lo chef si impegna a preparare il baccalà mantecato secondo rigide regole di buona tradizione. Ma come è arrivato a Venezia il baccalà? Lo sapete? È una storia un po' che non vi aspettate. Quindi Galeotta fu nel 1432 una furiosa tempesta nel mare di Norvegia al largo delle isole Lofoten, dove naufragò il mercante veneziano Piero Querini con i suoi 68 marinai. E cosa è successo lì? Portato in salvo nell'isola di Rost, notò che gli abitanti si nutrivano di uno strano pesce che veniva salato, essiccato e battuto al sole. Il resto è storia, così insomma come la ricetta originale del baccalà, che sia mantecato con la polenta, è sempre buono.

Surprise di una vecchia canzone, non è un capello ma un crine di cavallo, così diceva. Insomma, piace molto prendere questi dischi un po' retro e trasformarli in qualcosa di moderno, come piace tanto insomma anche il gioco retro. E parliamo del Toccati di Verona, che cerca volontari per l'edizione 2026. Sapete che è in programma per il prossimo settembre a Veronetta e zone limitrofe, nato quasi per gioco ma con un'estrema chiarezza di intenti. Quasi 25 anni fa il Toccati Festival Internazionale dei Giochi in Strada è ora una manifestazione consolidata, attesa ogni settembre da migliaia di persone che arrivano a Verona anche da fuori d'Italia. Ormai è diventato veramente un grande evento, veramente enorme. Dal 2022 è riconosciuto dall'UNESCO addirittura come buona pratica di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale UNESCO. Dunque, allora, l'appuntamento è dal 18 al 20 settembre e Toccati intende proprio mettere l'accento su ciò che gli ha permesso di essere così longevo, cioè il volontariato, che è questo insostituibile impegno di oltre 150 persone fra volontarie e volontari che ogni anno supportano quindi questo grande evento. Un festival che da sempre è totalmente gratuito e a chi partecipa ai tanti giochi e alle varie iniziative come spettacoli, conferenze, concerti e molto altro non viene chiesto un solo euro. Proprio è un particolare insomma che non è scontato e che non sarebbe possibile senza l'adesione di tante persone appassionate. Quindi questo messaggio di gratuità, comunità, partecipazione comune al centro servizio per il volontariato di Verona, che sarà ovviamente presente al festival, mette in gioco proprio questa ricerca di persone e si chiama proprio Mi metto in gioco, che è un obiettivo per promuovere il volontariato per il festival e più ampiamente a favore delle organizzazioni veronesi. Quindi se volete far parte anche voi di questa grande famiglia, attivatevi perché avanti c'è posto. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Adesso c'è Elisa.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

la versione dei Duran Duran di Psycho Killer con Vittoria De Angelis al basso, la Vittoria dei Maneskin. Un successone ieri sera il concerto in arena dei Wild Boys, quindi hanno veramente riempito non soltanto l'anfiteatro ma anche tutti i cuori delle persone che erano lì a ballare e a cantare insieme a loro, ricordando i mitici anni 80. Bene, è il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali, restate con

0: L'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi ringrazia la Polizia di Stato per aver smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio e sottolinea come l'operazione dimostri la presenza dello Stato sul territorio. Preoccupazione infine per il coinvolgimento di minorenni nelle attività illecite. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Hanno accumulato oltre 3 milioni di euro di debiti con il fisco, denunciati in due, marito e moglie, a cui sono stati sequestrati case, fabbricati e una società di schermo. Silvia Beltrami.
2: Approfondimenti economico-finanziari attraverso mirati accertamenti bancari hanno permesso ai militari della Guardia di Finanza di Verona di ricostruire una complessa condotta illecita da parte di due coniugi finalizzata alla distrazione prefallimentare di ingenti risorse. Operazione che ha aggravato ulteriormente il dissesto finanziario delle aziende coinvolte, che avevano accumulato debiti verso l'erario per oltre 3 milioni di euro. Un meccanismo criminale che mirava a sottrarre beni e utili finanziati al pagamento delle imposte, con il conseguente svuotamento delle casse societarie a danno della pretesa erariale dello Stato. Come? Attraverso cessione di beni e trasferimenti di denaro su conti correnti personali, giustificati con causali quali restituzione, finanziamento soci o prelevamento futuri utili. I fondi venivano poi utilizzati per arricchire una società di recente costituzione, utilizzata dagli indagati come schermo societario. Marito e moglie sono stati denunciati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'autorità giudiziaria ha chiesto e ottenuto l'emissione del decreto di sequestro preventivo diretto alla confisca di un terreno e delle somme fraudolentemente distratte.
0: Emergenza case di riposo, più di 9.000 i veneti in lista d'attesa. Nel servizio di Mario Poliero, la consigliera Anna Maria Bigon.
3: Emergenza case di riposo. I numeri, secondo le consiglieri regionali del PD, Chiara Lusetto, Monica Sambo e la veronese Anna Maria Bigon, sono allarmanti. La regione Veneto, dicono le consigliere Dem, non ha saputo programmare un sistema di accoglienza realmente adeguato alle persone non autosufficienti, né ha investito risorse sufficienti per garantire che l'ultima parte della vita trascorsa in una struttura possa essere vissuta con dignità.
4: Sono dati regionali a seguito di un accesso agli atti che ho fatto e danno la dimostrazione di un Veneto che è in sofferenza per quanto riguarda la non autosufficienza. 9.000 in lista d'attesa, abbiamo una permanenza media all'interno delle case di riposo di 217 giorni, quindi poco più di 7 mesi. Questo significa che c'è una gravità nell'accesso alle strutture delle case di riposo. Perché? Perché la SVAMA è sempre più alta come punteggio richiesto. Noi abbiamo in totale in Veneto 348.000 non autosufficienti, di cui 32.000 nelle case di riposo. Cosa significa questo? Significa che il più grande ospedale che abbiamo è quello del domicilio, che le persone all'interno delle case di riposo buona parte si pagano completamente la retta e tutto il resto a carico della famiglia. Il Veneto deve investire molto molto di più.
0: Nuovi sviluppi sul caos auto elaborate nel Basso Garda. La sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, precisa che il comune non organizza né promuove il raduno Soga, autorizzato solo come evento statico a Monzambano nel Mantovano. Il problema, dice, sono le centinaia di vetture che poi si riversano sulle strade con sgommate, drifting e corse non autorizzate. A Peschiera, unità d'emergenza attivata e controlli con forze dell'ordine, volontari e anche polizia tedesca. Gaiulli chiede ai cittadini di segnalare ogni pericolo al 112 e al governo strumenti per fermare questo fenomeno. Cresce il mercato dell'auto nel veronese. Secondo i dati diffusi da Confcommercio Veneto, nei primi sei mesi 2026 sono state immatricolate 11.670 vetture, vale a dire il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Verona si conferma tra le prime province del Veneto per volumi di vendita. Per Federauto Confcommercio Verona il dato è positivo, ma famiglie e imprese continuano a scegliere con prudenza in un mercato ancora incerto. Oltre 5.000 veicoli senza assicurazione e più di 21.000 senza revisione individuati in una sola settimana dalle telecamere della

0: Polizia Locale di Verona. L'appello agli automobilisti è di verificare subito la regolarità dei propri mezzi, soprattutto in vista delle partenze estive, e di diffidare dalle polizze acquistate su siti non autorizzati, più volte segnalati dall'IVAS perché privi di validità. Debutta domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento e con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. Tiziana Bronzato ha raccolto le voci di Francesco Montanari, Davide Sacco e Mariangela Bargilli.
1: Cosa si prova ad interpretare un personaggio così feroce?
2: Lui, secondo me, è l'uomo sbagliato al momento sbagliato.
3: Fermatevi! Ecco Tito.
2: Un generale che vuole andare in pensione e improvvisamente la vita, apparentemente, per una sua mancanza di responsabilità e di decisione ferma, prende il sopravvento nell'ingiustizia e nella violenza.
1: Racconta la storia tra romani e goti che nella visione del regista Davide Sacco diventa la guerra tra Israele e la Palestina.
4: Le similitudini che possiamo trovare, o che noi speriamo che lo spettatore trovi, è in se stesso e nel modo di guardare queste guerre, nel modo di guardare le bruttezze.
5: Sta per cominciare la grande caccia.
6: E raccontare la violenza è una responsabilità. In quest'epoca credo che sia necessario.
2: Il problema è che qui c'è un elemento costante all'odio e alla vendetta, e quello, non, come dimostrerà poi lo spettacolo, non porta a niente.
1: Titus, why don't you stop the show? Il finale.
7: La storia peggiora i modi e le motivazioni, e anche parole volgari si tramutano in ordini, e gli ordini scolpiscono dittature. Nuove quanto basta per confondersi come scelta del popolo.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Meteo.
0: Le previsioni per domani, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona domani cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. Venti moderati al mattino da est, al pomeriggio da sud-est. Ancora allerta meteo prevista per AFA.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

0: Flashback qui su Radio Verona, The Safety Dance, Man Without Hats. E adesso una notizia del cuore con la nostra giornalista Silvia Beltrami. Buon pomeriggio.
1: Ciao,
0: Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno a te, Desi, buongiorno. Del cuore, l'hai detto giusto, perché l'ULS 9 Scaligera ha dedicato, diciamo, un portale ai gatti che hanno subito gli incidenti. Cosa significa questo? È una piattaforma digitale, appunto, per quei gatti incidentati, un canale interamente dedicato alle loro storie, è nato per trasformare il trauma di un incidente nell'inizio di una nuova vita attraverso ovviamente l'adozione. Perché? Perché i cani hanno spessissimo il microchip e possono essere riconsegnati alle loro famiglie quando arrivano al canile. La realtà dei gatti è diversa, la loro identificazione è ancora rara. Ecco perché questo portale è strutturato così: c'è il settore in cerca di adozione, uno spazio esclusivo per i gatti che non sono stati reclamati, e dopo si legge anche trovato a questa sezione dedicata ai gatti rinvenuti e soccorsi di recente. Funziona proprio come un vero e proprio faro per quei proprietari che hanno smarrito il loro animale, permettendo di riconoscerlo e di riportarlo a casa. Ecco, penso sia un'iniziativa molto bella per chi ama gli animali, perché ha un gatto in casa, uno o più gatti.
0: Certo, certo, però dobbiamo sempre ricordare che, vista l'estate, non certo. Si abbandonano,
1: no,
0: né
1: non
0: gatti,
1: si abbandonano,
0: né cani.
1: Si sterilizza, soprattutto si sterilizza, si microchippa anche i gatti e poi soprattutto non si abbandona.
0: Certo, non si abbandonano cani, gatti e anziani, dico sempre.
1: Ah beh,
0: io.
1: Certo, assolutamente, assolutamente.
0: Grazie a Silvia Beltrami per questa notizia, una notizia, abbiamo detto, del cuore, che ci ricorda quanto siano importanti i nostri amici pelosi nella nostra vita. E ora le ragazze San Giovanni e Clara qui su Radio Verona.

0: Katy Perry con Watch It Burn. Brava, bravissima, premi ha vinto a go-go, però a volte a certi non basta essere bravi e belli per vincere dei premi, magari dei premi Oscar. E ci sono degli attori eccellenti, amati, dei veri e propri divi che l'Oscar non l'hanno mai visto passare nemmeno in cartolina. Quindi dopo vi dirò chi sono.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: C'è questo Radio Verona ed è il momento delle breaking news. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, Tiziana Bronzato, la nostra giornalista, che mi ha detto che deve parlare di una serata forte o di serate forti?
1: Serate forti, ma già il nome lo dice.
0: Allora dici tutto, vogliamo sapere.
1: Serate forti dedicate soprattutto ai giovanissimi, perché da venerdì Palazzo Forti in centro città apre la notte. Aperture straordinarie dalle 18 alle 24 per gustare momenti di musica, letteratura, ma anche assistere a proiezioni di film e poi occasione per vedere la bellezza di questo palazzo che appartiene a Fondazione Cari Verona, ma grazie all'intesa con il Comune di Verona è ritornato ad aprirsi alla città e ad ospitare mostre. Quindi serate forti e sottotitolo La notte è tua, vivila con arte, ovviamente slogan dedicato ai giovanissimi. Si comincia questo 10 luglio questa serata dedicata appunto a uno spettacolo musicale, ma poi potremo assistere a diversi film, tra cui quello di Marina Abramovic, dedicata comunque all'arte e agli artisti. Verranno presentati diversi libri, ci sono delle curatrici, ne citiamo alcune per la letteratura, Anna Martellato, e poi invece importante da sottolineare l'apertura di una mostra dedicata a un artista internazionale e di cui possiamo vantare di essere concittadini, ovvero Novello Finotti, scultore. Apre Chimera, una mostra curata da Patrizia Nuzzo. E poi ricordiamo che Palazzo Forti proprio per quest'estate, quindi dal 10 luglio fino al 29 agosto, oltre a queste aperture straordinarie e serali, proporrà ogni sabato la possibilità alle 18:30 di fare una passeggiata per scoprire dei luoghi inediti di Palazzo Forti o perlomeno chiusi da molto tempo. A proposito di luoghi nascosti di Palazzo Forti, proprio la mostra di Novello Finotti si tiene nella Sala delle Vasche. E quando diciamo vasche, sono delle vasche di pietra ed erano gli abbeveratoi dei cavalli, così usati nell'antichità. A voi di nuovo la linea.
0: Grazie a Tiziana Bronzato, davvero molto interessante come programma quello di Palazzo Forti, soprattutto perché si dedica anche ai giovani, e i giovani hanno bisogno di mangiare cultura, di mangiare la cultura della nostra città, che è così piena di meraviglie e di angoli anche nascosti, e perché no, di serate forti.

0: Zach, e adesso è arrivato il momento di lasciare lo spazio al GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: «Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti». Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon: Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo, 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: che il disco top record su Radio Verona, una novità, Blue Polo con West Coast. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 17.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Flower, questo era la disco compilation 90 qui su Radio Verona, ed abbiamo in studio ancora Tiziana Bronzato. Tiziana, che cosa ci racconterai adesso?
1: Beh, io torno a mezzogiorno, non so voi, ma io non ho mangiato, e così penso molti lavoratori che magari hanno una pausa breve oppure si devono portare il cibo da casa oppure mangiano un panino preconvenzionato. Ebbene, vi voglio annunciare una novità che riguarda un po' di lavoratori, non tutti, ma chissà nel tempo cosa accadrà, ovvero l'ex macello di Verona. È stata aperta una mensa, i prodotti sono di Coldiretti, quindi a chilometro zero, e poi c'è l'associazione Pantarei che confeziona i cibi. Ebbene, questa mensa inizialmente era destinata agli universitari ed ora invece è aperta anche ai lavoratori di Fondazione Arena, parliamo di 1200 lavoratori di Fondazione Arena, e ai dipendenti e ai lavoratori di Magis. E Alessia Rotta, assessora al commercio, ci ha anticipato che probabilmente in futuro questa mensa sarà allargata. Per questi lavoratori dunque ci sono dei pasti a prezzi convenienti, si parla di 11 euro per un pasto completo, magari non tutti lo faranno per tutti i giorni, però c'è la possibilità di sedersi, godere di un bellissimo paesaggio, perché l'ex macello si trova proprio in Riva all'Adige, di stare al fresco, di mangiare prodotti genuini. E chissà appunto che questa mensa non si allarghi e dia la possibilità a molti altri lavoratori di avere un pasto economico e soprattutto salutare, e anche in un ambiente piacevole.
0: E a chilometri zero. Grazie, certo. Grazie a Tiziana Bronzata per questa notizia. Noi proseguiamo con la musica We Were Loved, Grifting and One Republic.

Amoroso con Hit Parade, e siamo sempre in classifica nella vita, in una maniera o nell'altra, insomma. Ci sono persone che sperano di vincere anche dei premi in qualche classifica, tipo i divi di Hollywood che ambiscono sempre a vincere Oscar. Però, anche se l'Oscar, si sa, è considerato un traguardo molto alto nella carriera di un attore o di un'attrice, c'è qualcuno che non c'è riuscito, eppure è bello, è bravo, è simpatico, ma sta statuetta con lo zio Oscar sopra non l'hanno mai visto neanche in cartolina. Allora, per esempio, noi siamo un po' tutti quanti convinti che uno come per esempio Johnny Depp abbia vinto almeno una statuetta nella sua carriera. Invece no, il pirata più famoso del grande schermo è stato nominato 3 volte come miglior attore, ma non ha mai portato a casa niente, così tanti altri, tipo il grande Jim Carrey, insomma, bravissimo, e un camaleonte, e tanti, tanti ancora. Ma quello che mi ha lasciato più stupito di tutti è il nostro mitico Tom Cruise. Insomma, poi vabbè, a parte anche altri come Glenn Close, bravissima anche lei, ma Tom Cruise, che è tra le star più iconiche della storia di Hollywood, non ha mai vinto un Oscar nonostante diverse candidature. È stato nominato 2 volte come miglior attore protagonista per Nato il 4 luglio e anche per Jerry Maguire, e una volta come miglior attore non protagonista per Magnolia. Tra l'altro, anche recentemente ha ottenuto anche una candidatura come produttore per Top Gun Maverick, quello del 2022, recente, no? Che è stato 3 film in corsa per l'Oscar come miglior film. Niente, che peccato. Però in compenso George Clooney adesso ha vinto la statuetta che verrà data in settembre al Festival di Venezia, però ha aggiunto un amaro: caspita, allora significa che sono diventato vecchio. Insomma, vabbè, non so perché, comunque, insomma, dai George, almeno hai vinto, dai.

0: Ciccio Merola, Clementino e Helen, un bel terzetto, eh. Ma noi parliamo invece di un'altra cantante. Nina canta nei teatri d'estate. E questo è il nome del tour di Angelina Mango, che partirà proprio dal Teatro Romano di Verona il 17 luglio. Tra poco su Radio Verona, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Madonna e Sabrina, questo Radio Verona con Bring Your Love. È giunto il tempo dei saluti, purtroppo, ahimè, però vi do appuntamento a domani dalle ore 14 alle ore 17, sempre con Daisy. Tra poco Matteo Sambugaro direttamente da Piazza Bra per questo grande evento teatrale diffuso in tutta Verona, e quindi sarà

0: Allora vi do appuntamento a domani, come vi dicevo, alle ore 14. Vi ricordo domani mattina che ci sarà la nostra Nadia De Nicolò a tenervi compagnia, e adesso lo spazio va direttamente alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario.
5: In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
5: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Bentrovate e bentrovati. C'è anche Verona tra le 17 città coinvolte nella maxi operazione della polizia postale.

0: Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 8 luglio, ancora un saluto dalla redazione. In apertura l'allarme siccità, riserve d'acqua solo per 10 giorni, poi sarà crisi. Nel servizio di Silvia Beltrami, Dario Bond, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, e Alex Vantini, presidente ANBI Veneto.
2: 10 giorni è il tempo che resta al Veneto prima che i rubinetti dell'agricoltura e della bassa pianura restino completamente a secco. L'allarme siccità quest'anno fa davvero paura. Il Po è ridotto a un fiumicello prosciugato dai prelievi record a monte nelle altre regioni, con la portata crollata del 70%. Anche l'Adige non è messo bene. E mentre l'anticiclone africano stringe la morsa portando il termometro verso i 39 gradi nei prossimi giorni, il mare risale le foci del grande fiume per 20 chilometri, avvelenando i campi di sale. Senza un cambio radicale delle leggi sui prelievi e senza invasi montani capaci di trattenere le piogge estive, ogni goccia d'acqua scivola diritta verso il mare. Il rischio è che la crisi idrica si trasformi in un collasso economico per le aziende agricole della regione, dove ben l'80% del territorio dipende dai sistemi di irrigazione.
3: Se noi abbiamo delle precipitazioni fortissime in brevissimo tempo e non riusciamo ad accumulare, quell'acqua scivolerà verso praticamente il mare e poi ci riprenderemo dopo un mese e mezzo con le stesse problematiche. Ripeto, se il sistema e la politica non capisce questo, poi quello che succede sono le crisi idriche.
2: Il sistema dei consorzi di bonifica ha già pronti 90 progetti per i nuovi invasi diffusi sul territorio. Per realizzare le riserve una cifra enorme, oltre 1 miliardo di euro. Leggi da cambiare, burocrazia lumaca, la mancanza di un piano strutturale nazionale. Rischiano però di far arrivare i fondi quando ormai sarà troppo tardi.
4: Servirebbe veramente un grande piano Marshall, probabilmente a livello nazionale, anche molto più semplice, perché oggi i progetti che presentano i consorzi, poi i consorzi o chiunque lavori nel settore idrico dell'irrigazione, dura anni di istruttoria e ci vuole anni prima che effettivamente i soldi vengano calati a terra sul territorio.
2: E mentre nelle campagne si prega che piova sulle Alpi per dare ossigeno ai fiumi, nei comuni veneti scattano già le prime ordinanze di razionamento. Stop all'acqua potabile per annaffiare i giardini, riempire piscine, lavare le macchine. La corsa contro il tempo e contro il termometro è appena iniziata.
1: Via libera del Consiglio regionale ad una mozione del consigliere veronese Matteo Pressi della Lega, che impegna la Giunta a cancellare la deroga al piano rifiuti che consente discariche di amianto anche nelle aree di ricarica delle falde. Il provvedimento riguarda i progetti di Valeggio sul Mincio, Villa Franca e Sorgà. La consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon giudica positivo il voto, ma chiede che il divieto venga esteso anche ai progetti già presentati. A Legnago scatta un'ordinanza anti-caos in vista anche del quarto di finale Francia-Marocco di domani sera, con particolare attenzione ai possibili festeggiamenti della comunità marocchina in caso di vittoria. Il sindaco Paolo Longhi ha disposto dal 9 al 19 luglio lo stop alla vendita e alla somministrazione di alcolici dalle 23 alle 6 nei giorni delle partite. Il provvedimento, spiega il comune, punta a prevenire caroselli, disordini e problemi di sicurezza dopo quanto già accaduto nelle recenti serate dei mondiali. Proseguono i cantieri del filobus di Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bente Godi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara a Borgo Roma, con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione.

0: il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, live.
2: Live, buonasera alle 17:12 minuti, mercoledì 8 di luglio, siamo al giro di boa della settimana. Insomma, tutto questo caldo di cui si era parlato è arrivato, perché oggi insomma termometro che ha toccato i 38 gradi qui in città. E comunque, ecco, noi lo ricordiamo tutti i giorni tranne il giovedì per questa settimana e anche la prossima. Siamo in diretta, se volete passare a trovarci, da Piazza Bra, dalla roulotte. Poi insomma spieghiamo un po' tutto il contesto, lo faremo anche con i protagonisti dell'estate teatrale veronese. Appunto, siamo ospiti di estate teatrale veronese, tanti spettacoli, tante attività, tante iniziative che coinvolgono sì il teatro romano, dove insomma ci sono alcuni degli spettacoli principali, ma tutta poi la città in diversi spazi. Ne parleremo insieme in questo spazio. Intanto 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco andremo anche con Michele Bernardi e Silvia Masotti, che fanno parte dello staff, ma di alcune realtà poi che rientrano in quello che è il grande panorama di estate teatrale veronese, a parlare di alcuni progetti molto carini che troviamo sia qui in Piazza Bra, perché questa roulotte poi è il focus, diciamo così, il punto d'incontro dove partono diverse performance, ma anche attività che proseguono durante tutto l'anno e non solamente semplicemente in questa stagione. Buon mercoledì sera, buon rientro a casa chi sta tornando, buon relax a chi si sta rilassando, beati voi, beate voi, mi viene da dire. Intanto noi ci gustiamo un po' di musica. Che abbiamo? Arrivano loro, One Direction con Live While We Are Young. Questa è Radio Verona, buonasera.
3: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
0: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona, live.
1: Live, eccoci qua, buona serata, ben trovati, siete su Radio Verona, siamo in diretta da Piazza Bra con Estate Teatrale Veronese in questa splendida roulotte di cui magari poi andremo a parlare perché insomma è molto molto hippie, dai, diciamo così. Intanto però ho qui ai microfoni, buonasera Silvia Masotti, ben trovata Silvia.
2: Buonasera a tutte e tutti.
1: Eccoti qua, tu fai parte, o meglio hai organizzi da anni, no? Spazio Teatro Giovani, tu sei parte di Spazio Teatro Giovani. Io ti chiedo tanto cos'è, di cosa si tratta e come si inserisce poi all'interno di Estate Teatrale Veronese.
2: Allora, Spazio Teatro Giovani è una realtà di ricerca legata al teatro e ai giovani, diciamo che è una scuola di teatro e spazio di ricerca teatrale, ci piace chiamarlo così perché insomma il teatro è una di quelle cose che non si insegnano ma si fanno insieme alle persone che lo fanno. È uno spazio di ricerca teatrale dedicato ai giovani. Io sono assieme a Camilla Zorzi, una delle due socie fondatrici di Spazio Teatro Giovani. In questo momento Spazio Teatro Giovani, in quest'anno 2025-2026, aveva 203 giovani, bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 35 anni, che scelgono un giorno alla settimana di dedicare il loro tempo a fare teatro e a farlo in un contesto dove, per nostra natura e per nostro amore, scegliamo che il teatro sia un modo per fare ricerca sui testi, farsi delle domande difficili, farsele insieme agli altri e poi alla fine dell'anno andare in scena. Per noi Estate Teatrale Veronese è da sempre, è uno degli interlocutori più importanti e anche più belli, nel senso che la stagione del Teatro Romano da sempre è uno spazio dove portiamo le nostre allieve e i nostri allievi a vedere gli spettacoli. Quest'anno uno degli spettacoli dei nostri gruppi, diciamo il gruppo dei nostri ragazzi che fanno un lavoro meno formativo e più artistico, era all'interno della stagione di Estate Teatrale Veronese, quindi lo spettacolo era fisicamente a Parco Santa Toscana, che è dove noi facciamo questo mese di festival, ma era all'interno del cappello di Estate Teatrale Veronese, con grandissima emozione, prodotti da un punto di vista organizzativo da teatro scientifico, teatro laboratorio. Questo è uno dei modi in cui abbiamo rapporti con Estate Teatrale Veronese, poi insomma ce ne sono molti altri.
1: Senti, gli over 35 invece li cacciate via? C'è anche Spazio Teatro Vecchi? No, non è così.
2: Allora, gli over 35 tremano, iniziano a tremare quando compiono 34 anni, si buttano in ginocchio e chiedono: ma posso restare? Quindi noi sulla carta arriva a 35 anni.
1: Perché qualche... la giovinezza, cioè, poi, voglio dire, può essere anche ampliata.
2: C'è qualche outsider. In realtà quello che diciamo loro è che fare teatro da giovani, iniziare da piccoli, vuol dire essere disponibili a mettersi in gioco, non avere paura, lanciarsi. Fare teatro da adulti è una cosa molto diversa, che c'è chi la fa benissimo. Noi amiamo fare teatro con chi non ha paura di trasformarsi, di fare salti nel vuoto. Qualcuno dei nostri allievi supera i 35 anni, non di molto. Diciamo che preferiamo non iniziare con le persone adulte, che trovano tantissimi altri contesti, tantissimi dove poter fare teatro anche dopo i 35 anni.
1: Tutti a teatro invece, un'altra delle iniziative che portate avanti anche con Michele Bernardi, qui presente, che magari poi andremo a interpellare così velocissimamente, perché è uno dei progetti che poi su cui voi investite. Tutti a teatro, così giusto un assaggio veloce.
2: Allora, velocissimamente, ma faccio un passetto indietro.
1: Dopo andiamo ovviamente.
2: Okay. Allora il passetto indietro non lo faccio. Tutti a teatro è un progetto molto molto utopico e molto bello. È un progetto in realtà proposto dall'assessorato alle politiche sociali, l'assessorato alla cultura del Comune di Verona, e possibile grazie a Fondazione Banca Popolare di Verona. E nel concreto il progetto è accompagnare a teatro persone provenienti da vissuti di estrema marginalità, grazie alla mediazione delle loro associazioni di riferimento, che si occupano di richiedenti asilo, senza fissa dimora, donne vittime di tratta e anche tante altre utenze che vivono ai margini, diciamo, in un momento, per un momento della loro vita, ai margini della società, hanno biglietti gratuiti d'ingresso al Teatro Romano, ma anche un gruppo di persone, fra cui Michele Bernardi, con cui andare a teatro insieme. Quindi il teatro non è solo vado e vedo uno spettacolo, ma ci vado assieme ad altre persone e faccio in modo di portarmi a casa un'esperienza.
1: Ne parliamo dopo, perché questa cosa è interessante. Dopo magari entriamo anche nel concreto, no? Ad esempio, quali spettacoli, quali, cioè un po' come funziona il tutto, eh? È una cosa solo per giovani questa, ma anche, o per tutte le età? Tutti a teatro?
2: Tutti a teatro, è per tutte le età.
1: Boh, perfetto, ne parliamo fra poco. 17:25 minuti, 335 60 11 610, WhatsApp se avete qualche domanda o qualche saluto da fare. State con noi.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Gardaland. Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
17: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Radio Verona. Live.
2: Radio Verona Live, torniamo in diretta 17:35 minuti. Buonasera, buon mercoledì ancora. Matteo Sambugaro in vostra compagnia, ma solo in compagnia anche di Silvia Masotti. Ben trovata Silvia, ancora buonasera.
3: Ben trovati ancora.
2: Siamo in diretta, lo ricordiamo, ospiti poi della roulotte, del punto d'incontro di quelle che sono poi tante performance che partono durante l'arco della giornata, una poi anche alle 19, di cui torneremo a parlare, però lo facciamo fra poco, qui di Estate Teatrale Veronese, Spazio Teatro Giovani. Ne abbiamo parlato poco fa invece con Silvia Masotti, appunto. Silvia, però tutti a teatro, altro progetto di cui poi andremo, come dire, nel merito, però la domanda, come dire, che ti faccio così come incipit, ma i giovani vanno a teatro? Ci vanno?
3: Allora, questa è una gran domanda, perché sì, i giovani vanno a teatro, soprattutto vanno a teatro se ci vanno in gruppo. E nella nostra esperienza, noi abbiamo iniziato anni fa a fare ai ragazzi che facevano teatro con noi la domanda: ma tu a teatro ci vai? E la risposta spesso era: no, io teatro mi piace perché faccio teatro, ma non vado a teatro. Questa è stata lo slancio per noi e per alcuni dei ragazzi che adesso vanno a teatro più e più volte a settimana.
2: È un po' come la radio, no? Che alcuni ragazzi venivano da noi, Radio Verona, così a provare, no? Ma voi che radio ascoltate? E non l'ascolto. Allora iniziamo ad ascoltare un attimo la radio.
3: Sì, sono come gli scrittori che non leggono libri.
2: Diciamo
3: che dalla provocazione lanciata anni fa ormai da alcuni ragazzi dicendo fai teatro e non vai a teatro, inizia ad andare, è nato quello che per Spazio Teatro Giovani è il progetto Spettatori Attivi, che non è tutti a teatro, ma poi tutti a teatro ci arriviamo. Cioè abbiamo iniziato ad andare a teatro insieme ai ragazzi e a spingere i ragazzi ad andare a teatro insieme ad altri ragazzi, un po' perché a volte il linguaggio teatrale è un linguaggio complesso e tanti di loro ci dicevano: ma io ho paura di andare e non capire. Tutti andiamo a teatro e non capiamo, oppure usciamo con più domande che risposte, o ci sono delle cose che ci emozionano, delle cose che ci lasciano freddi. Però parlarne insieme prima, dopo, raccontare delle cose, anche attivare un dialogo, cioè che finisce lo spettacolo e uno dice: a me è rimasto questo, a me non è rimasto nulla, a me questo, ma allora andiamo a vedere quest'altra cosa. In questo modo è andata a finire che dalla domanda posta a 2-3 ragazzi: ma allora ci vai a teatro? Ad oggi i ragazzi di Spazio Teatro Giovani che vanno a teatro insieme, spostandosi, prendendo treni, prendendo macchine, pagandosi alberghi per andare fuori dalle mura della città, sono un centinaio. All'apertura iniziano ad organizzarlo i ragazzi fra di loro, e questa cosa per noi è stupenda. All'apertura dell'estate teatrale veronese, lo spettacolo I due gentiluomini di Verona di Declan Donnellan, gli allievi di Spazio Teatro Giovani che erano a vedere lo spettacolo erano tipo 68. Lo scorso settembre sono andati in 30 a Lugano perché c'era uno spettacolo e un testo che interessava loro. I più grandi iniziano a guidare i più piccoli, chi non ha la macchina si fa venire a prendere da chi ha la macchina, chi non è abituato ad andare magari va con qualcuno che va più volte, e poi va a finire che i punti di vista di chi è andato meno, di chi è più giovane, di chi è la prima volta che va a teatro sono sempre estremamente interessanti, a volte molto di più di chi è un po' viziato da aver visto troppe cose e quindi non si fa più stupire da niente. Quindi potrei dire che i ragazzi vanno a teatro, ci vanno più volentieri se in gruppo, ci vanno più volentieri se il teatro è un'occasione per parlare, stare insieme ad altre persone, farsi delle domande, discutere, prendersi un aperitivo prima o dopo, fare comunità. E quindi per noi il teatro è assolutamente uno strumento di comunità pazzesco, enorme, sottovalutato, gigante. E da qui, da questa idea che il teatro sia un modo per fare cittadinanza e comunità, nasce il progetto Tutti a Teatro.
2: Ecco, diciamo che prende anche quella che è la forma sociale forse per il quale era nato il teatro, no? Che diciamo così, no, forse, come dire, si vede il teatro, si vede andare anche a uno spettacolo come una cosa forse un po' radicalina, un po' così, invece no, dicevo appunto l'aperitivo, il stare insieme, cioè è anche questo, no? Discutere al di là di quello che poi, come dire, il luogo fisico o quello che...
3: Ma guarda, come dici tu, il teatro secondo me è arrivato ad essere un fenomeno, come dire, vado a teatro per mettermi il bel il vestito, vado a teatro perché non so cosa fare. Invece il teatro è storicamente lo spazio dove vai, ti arrabbi, ti fai delle domande, inizi a chiederti chi sono, cosa voglio, perché questa cosa mi urta, perché questa cosa mi piace. Ma era così nell'antica Grecia e deve essere così, perché è intanto perché si fa dal vivo e non online, perché si fa insieme, perché un po' sono passivo perché mi viene raccontata una storia, un po' sono attivo perché la riscrivo a modo mio.
2: Le 17:40 minuti, Silvia, rimani qui perché adesso ci ascoltiamo un piccolo break, torniamo negli anni 90, poi ho così le ultime curiosità e insomma ci ritroviamo qui, state con noi, questa è Radio Verona, lo ricordo ancora, 335 60 11 610, il WhatsApp per essere dei nostri.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore.
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, live.
1: Torniamo in diretta da Piazza Bra, buonasera ancora a tutti e a tutti, state ascoltando Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, in compagnia anche di Silvia Masotti. Si sta parlando di Estate Teatrale Veronese, spazio teatro giovani, che, di cui lei insomma è la popolare rappresentanza, la, diciamo,
2: quando è nato, una spazio... delle rappresentanze.
1: Vabbè,
2: dai, sì, è nato nel 2020,
1: rimani umile, quindi, vabbè. Vabbè, una, perché siete un bel gruppo, a parte gli scherzi, è nato nel 2020.
2: Sì, okay. È nato nel 2020, sì.
1: Siete, come l'hai raccontato all'inizio poi della nostra chiacchierata, spazio teatro giovane che si inserisce nell'estate teatrale veronese. Avete fatto uno spettacolo a Parco Santa Toscana a fine giugno, poi insomma ci raccontavi avete a che fare con 200 e oltre ragazzi, no, under 35. Quanti e quali spettacoli avete messo in scena?
2: Allora, una cosa che abbiamo tantissimi ragazzi e le età sono molto diverse, una cosa che ci piace tantissimo fare anche per spingere ogni gruppo ad andare a vedere gli altri e scegliere un tema che riguardi tutti gli spettacoli. Ovviamente declinato dai bambini sarà diverso che declinato dai ventenni, dai venticinquenni, dai trentenni. Quest'anno abbiamo scelto un tema semplice, con poca complessità, che era figlie e figli. Okay. Visto che una domanda che spesso ci facciamo è come facciamo a diventare adulti in un tempo a volte così insensato, a volte così doloroso, volendo cambiare l'eredità che ci viene consegnata da chi è venuto prima e volendo invece ricordare delle cose che ci vengono date. All'interno di questo tema, tra i testi che abbiamo fatto, c'è stata una riscrittura di Troiane con un gruppo di ragazze e ragazzi dai 20 ai 28 anni, una riscrittura di Edipo, Fahrenheit 451 con i più giovani, un testo che parla dei diritti sul lavoro, che sono sempre un gran tema quando si tratta di diventare adulti e non essere più solo figli, e invece con il gruppo di ragazze e ragazzi che lavorano con noi da più tempo e quindi con loro il lavoro di formazione è sempre di più un lavoro di ricerca, abbiamo portato in scena all'interno di Estate Teatrale Veronese il testo Una donna Edipo la guerra, che è una riscrittura contemporanea al femminile della figura di Edipo. È un testo molto complesso, molto bello, molto profondo, in cui la domanda che ci si fa e che ci siamo fatti noi coi ragazzi e che si è fatto il pubblico è come si fa a restare umani e a non recidere, a non trasformare, snaturare i nostri legami più profondi se il mondo intorno a noi è un mondo distrutto e massacrato dalla guerra. È un testo che ci porta nell'Oriente, in un Oriente che a volte noi consideriamo lontano da noi e invece riguarda profondamente il nostro Occidente. È un testo che prende il mito per guardare il presente ed è una cosa che a noi piace molto fare, andare indietro per provare ad avere una posizione che guarda all'oggi.
1: Grazie a Silvia Masotti, insomma ci hai, come dire, è fatto totalmente immergere in quello che è il mondo del teatro.
2: Ubriacato di parole.
1: No, interessante anche perché insomma ci sono alcuni progetti poi nella nostra città, ma adesso magari andremo poi ad approfondire alcuni passaggi anche con Michele Bernardi nella prossima ora insieme, che magari più non conoscono e che invece esistono tanti progetti, tante cose come la vostra.
2: È così.
1: Che insomma ed è giusto, ecco, come dire, divulgare il verbo. Grazie Silvia.
2: Grazie a voi.
1: Le 17:51 minuti, Taylor Swift, noi torniamo fra poco. Vi ricordo anche al punto ora l'informazione, quella da Verona e provincia.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: L'allarme siccità, le amministrazioni locali anche a Verona hanno già iniziato a ridurre le irrigazioni di parchi e campi sportivi e i sindaci di 11 comuni in cui la disponibilità d'acqua è più a rischio hanno emesso ordinanze volte ad evitare gli usi che non siano legati all'alimentazione o all'igiene. Secondo l'ultimo rapporto relativo alle risorse idriche di ARPAV, a San Massimo e a Villafranca le falde alla fine di giugno mostravano dei livelli più bassi rispetto ai valori attesi per la media stagionale, rispettivamente del 47% del 48%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ritrovati l'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. Alla vigilia di Francia-Marocco, la partita dei quarti di finale dei mondiali che sarà disputata domani sera, il sindaco di Legnago Paolo Longhi, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza per

0: impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera. Giovedì abbiamo anche Legnago sotto le stelle, un'occasione per tante famiglie, per tanti bambini di poter vivere la città, e devono viverla completamente in sicurezza, senza pericolo. Mi dispiace dover adottare provvedimenti di questa natura, ma quando la città è evidentemente in pericolo, un sindaco ha il dovere di intervenire. Spero che giovedì vinca soprattutto il buon senso e che tutti quanti possiamo vivere la nostra città in sicurezza e in completa tranquillità.
1: Questa mattina l'atteso incontro in prefettura per il destino delle famiglie sfollate a Prun, frazione di Negrar, senza una casa dopo l'esplosione dello scorso febbraio. Ci sono speranze per delle soluzioni a breve. Sentiamo il prefetto Demetrio Martino.
2: È emerso che c'è la disponibilità di due alloggi di edilizia popolare, uno qui a Verona, che può essere utilizzato per un nucleo familiare. Un altro, la disponibilità un po' più lontano, è a Cerea, e si tratta anche di persone anziane. Stiamo cercando insieme ad ATER e alla regione di trovare una modalità per recuperare un simile alloggio, però in un luogo più vicino, se non proprio in Negrar, diciamo nelle immediate vicinanze di Negrar. Su questo abbiamo ottime possibilità, ma abbiamo anche ragionato in termini un po' più di medio periodo, medio e lungo periodo.
1: Nuovi sviluppi sul caos delle auto elaborate nel Basso Garda. La sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, precisa che il comune non organizza ne promuove il raduno Soga, autorizzato solo come evento statico a Monzambano nel Mantovano. Il problema, dice Gaiulli, sono le centinaia di vetture che poi si riversano sulle strade con sgommate, drifting e corse non autorizzate. A Peschiera centro blindato, centro di emergenza attivato e controlli con forze dell'ordine, volontari e anche polizia tedesca. Gaiulli chiede ai cittadini di segnalare ogni pericolo a 112 e al governo strumenti per fermare il fenomeno. Cresce il mercato dell'auto nel veronese. Secondo i dati diffusi da Confcommercio Veneto, nei primi sei mesi del 2026 sono state immatricolate 11.600 vetture, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Verona ha tra le prime province del Veneto per volumi di vendita. Per Federauto Confcommercio Verona il dato positivo, ma famiglie e imprese continuano a scegliere con prudenza in un mercato ancora incerto. Debutterà domani sera al Teatro Romano la prima nazionale del Tito Andronico di Shakespeare nell'adattamento con la regia di Davide Sacco. Sul palco, tra gli altri, Francesco Montanari, Mariangela Bargilli e Ivan Olivieri. Lo spettacolo sarà replicato anche il 10 luglio e per l'occasione il palcoscenico si estenderà fino alle prime file della platea. È tutto, a più tardi.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
9: Radio Verona. Meteo.
10: Le previsioni per domani, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, domani, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. Venti moderati al mattino da est, al pomeriggio da sud-est. Ancora allerta meteo prevista per Afa.
11: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, live.
1: Torniamo in diretta alle 18 e 12 minuti, ovviamente ringraziamo anche la redazione, informazione quella da Verona e provincia, che ritroveremo fra meno di un'ora, ovviamente come sempre al punto ora. Matteo Sambucaro con voi in compagnia di Michele Bernardi. Buonasera Michele, ben trovato.
2: Ciao Matteo, grazie.
1: Eccoci qua, siamo in diretta, lo ricordiamo ancora una volta, dalla roulotte dell'estate teatrale veronese. Anche un nome, vero, questa roulotte, Michele?
2: Questa roulotte è OHT, è il nome della roulotte.
1: OHT,
2: sì, è fornita da, sempre da Roberto Latini. Comunque, insomma, è una postazione che va in giro e per ora è qui in Piazza Bra.
1: Ecco, e noi siamo qua in Piazza Bra, lo saremo tutti i giorni, anche la prossima settimana, tranne il giovedì dalle 17 alle 19, quindi passate a trovarci se avete voglia. 335 60 11 610, quello che è il nostro WhatsApp. E intanto, Michele, l'abbiamo già accennato con Silvia Masotti nell'ora precedente, Spazio Teatro Giovane, di cui anche tu fai parte, che ha poi tantissime attività, diciamo così, collaterali, tutti a teatro, e una di queste l'abbiamo già un po' così velatamente anticipata nell'ora precedente, appunto. Sostanzialmente, cosa fate? Accompagnate i ragazzi a teatro, e non solo i ragazzi poi a teatro?
2: Sì, esatto. Allora, diciamo che il progetto, come ha detto prima Silvia, è portato avanti da noi di Spazio Teatro Giovani, in particolar modo da me e da Elisa Beverari, che saluto e ringrazio, e insieme al Comune di Verona e a BPM. È un progetto che prevede di portare a teatro insieme alle associazioni di riferimento persone che vivono in una situazione di marginalità sociale. Quindi diciamo che è un incontro ed è una bella sfida, innanzitutto perché appunto noi portiamo avanti questo progetto che si chiama Spettatori Attivi, con cui andiamo a teatro insieme ai nostri ragazzi, e i nostri ragazzi ci danno una mano come volontari anche in questo progetto, ovvero ci troviamo con le associazioni fuori dal teatro poco prima dello spettacolo, circa 45 minuti prima, così abbiamo il tempo di presentarci, di conoscerci un attimo per chi è la prima volta che viene, e in particolar modo io spiego un attimino gli spettacoli e quello che si andrà a vedere, per introdurre un attimino le associazioni. Poi si entra tutti insieme a teatro, si guarda lo spettacolo, e una volta che è finito lo spettacolo ci si ritrova fuori e ci si scambia delle opinioni su ciò che si è visto, sulle aspettative che si avevano sullo spettacolo, se sono state rispettate o meno, se c'è stata qualche sorpresa, qualcosa che ci è piaciuto di più. È un modo, diciamo, per confrontarsi e soprattutto per introdurre persone che non sono mai venute a teatro o che non hanno mai avuto la possibilità di andare a teatro per vari motivi, e per introdurle e per creare una sorta di circolo virtuoso, insomma.
1: Allora, che spettatori sono quelli che accompagnate? Cioè, chi è il target? Adesso utilizziamo il classico termine che non mi piace, però qua ci sta a pennello, il target, ecco, un po' in medio dello spettatore che rientra poi nel progetto.
2: Allora, ci sono diversi tipi di target in realtà. Per esempio ci sono magari persone con difficoltà economiche, oppure ad esempio giovani madri con loro figlie e i loro figli, ci sono richiedenti asilo, magari gente che non parla neanche l'italiano, quindi abbiamo anche un po' questo approccio, per cui insomma abbiamo gente che per fortuna parla bene inglese, quindi si cerca sempre di introdurre se è necessario, sia in italiano che in altre lingue. Quindi i target sono vari, dai ragazzi ad anziani senza fissa dimora, però è molto interessante perché nell'arco di questi anni, questo è il quinto anno che portiamo avanti questo progetto, si vede come cambia la faccenda, nel senso che ci sono tante associazioni che conosciamo e che ogni anno tornano, e si può dire che soprattutto i ragazzi e le ragazze che fanno parte di queste associazioni ogni anno tornano e tornano con una consapevolezza diversa e con una visione degli spettacoli diversa, beh, insomma si cresce. Poi invece ci sono magari associazioni che sono i primi anni che sono con noi e che sono nuove e che entrano, vengono introdotte e vengono introdotte in un contesto già avviato e per cui si sentono parte del gruppo già dal subito.
1: Michele, stai lì, stiamo qua e fra poco andiamo a parlare, magari ti chiedo, sono curioso di alcuni spettacoli, alcune cose che avete visto insieme magari durante questa estate teatrale veronese o che andrete a vedere insieme appunto in relazione al progetto Tutti a Teatro. 18 minuti, la musica ci porta anche da Sigala.
0: Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Radio Verona, live.
1: Rieccoci qua live alle 18:26, siamo in diretta da Piazza Bra, estate teatrale veronese, con i racconti poi che ci arrivano anche da coloro che sono poi protagonisti anche di questo bellissimo punto d'incontro della roulotte dell'estate teatrale veronese, che propone tante tante attività, una alle 19 che partirà fra poco. Magari ne parliamo, lo approfondiamo strada facendo. Intanto con Michele Bernardi si stava parlando di Spazio Teatro Giovani e poi ovviamente di Tutti al Teatro, questa iniziativa che porta associazioni e non solo poi a teatro in diverse modalità. In qualche modo è un modo per avvicinare chi non ha mai avuto modo magari di andare a vedere uno spettacolo, un'opera, una qualsiasi cosa. Ecco, voi li accompagnate, no Michele?
2: Esattamente.
1: Insomma, ecco, per estate teatrale veronese, a quali spettacoli andrete? Avete già fatto qualcosa? Chi accompagnerete? Cioè, parlavi anche ovviamente di persone sia italiane ma anche straniere, quindi insomma lì diventa ancora un po' più elaborata poi la cosa.
2: Sì, assolutamente. Il nostro target appunto è vario. E abbiamo cominciato col primo spettacolo della stagione il 25 giugno. Siamo andati in gruppo a vedere Declan Donnellan, che era la prima volta che veniva qui a Verona con la sua compagnia spagnola. Lui ha diverse compagnie in giro per tutta Europa. È venuto qui a Verona con i Due Gentiluomini di Verona, con la sua compagnia spagnola appunto, e in totale eravamo un'ottantina di persone a vedere lo spettacolo, tra appunto i nostri allievi, i nostri ragazzi e i ragazzi delle associazioni. Per cui quello è stato il primo spettacolo della stagione, appunto era in spagnolo con i sopratitoli sia in italiano che in inglese, quindi era accessibile a un pubblico vario. E poi invece siamo andati a vedere l'Otello di Precise Parole Si Vive, con in scena Lella Costa e la regia di Gabriele Vacis. Quello appunto è stato un po' più complicato, nel senso che appunto uno spettacolo in italiano, avevamo dei ragazzi che parlavano solo inglese, quindi abbiamo fatto una bella introduzione prima dello spettacolo in inglese per spiegare bene sia la storia sia il tipo di regia che il tipo di approccio. Era un monologo, quindi era un monologo che raccontava appunto l'Otello da un punto di vista femminile, quindi abbiamo fatto una grossa introduzione in inglese per permettere di accedere a tutti quanti allo spettacolo. Poi chiaramente è un po' più complicato per i ragazzi che non lo parlano, però cerchiamo di rendere accessibile il più possibile tutto.
1: Stiamo parlando di estate teatrale veronese, però come dire, Tutti a Teatro vi porta anche fuori dalle mura di Verona, no? Mi dicevi, si parlava poco fa fuori onda, che fate dei bei viaggi anche all'estero. Racconti qualche aneddoto.
2: Sì, assolutamente. In realtà Tutti a Teatro fa parte proprio della stagione dell'estate teatrale veronese. Con il progetto Spettatori Attivi invece viaggiamo con i nostri ragazzi. Assolutamente. Okay. Sì. E con il progetto Spettatori Attivi, che è guidato, capitanato da Michele Marchiori, che è uno dei nostri ragazzi che saluto e ringrazio. E sì, facciamo delle belle gite, nel senso andiamo spesso al Piccolo Teatro di Milano, andiamo a Brescia, andiamo, l'anno scorso sono stati in 30 ragazzi, sono andati a Lugano per vedere uno spettacolo che ci interessava molto, insomma una regia di Chekhov, per cui sono andati in una trentina di ragazzi e sono stati via proprio in albergo, quindi sono delle belle avventure, quello sicuramente.
1: C'è qualche aneddoto? Avete mai perso qualcuno per strada? Poi, no?
2: Per fortuna non ancora, ma non si sa mai, si spera sempre di no, anche perché sono un po' ragazzi di tutte le età, per cui c'è sempre il rischio, sai, poi di dover dire ai genitori di aver perso qualcuno. No, sto scherzando. No, è sempre andato tutto bene, anche perché insomma è organizzato in maniera ineccepibile da Michele, quindi sì. Poi tornando invece al discorso di tutti a teatro, poi in base al target delle persone che abbiamo cerchiamo anche di suggerire gli spettacoli, facciamo di solito sempre una riunione coadiuvata dal comune prima che cominci la stagione, in modo tale da poter suggerire alle associazioni quali sono i loro gli spettacoli più adatti. Il prossimo appuntamento per tutti a teatro è il Tito Andronico, che sarà domani sera e venerdì al Teatro Romano, una tragedia di Shakespeare, è portata in scena da Davide Sacco e Francesco Montanari. E poi due appuntamenti molto importanti della stagione saranno sicuramente Pippin Tom, che è una compagnia belga molto molto conosciuta, che in Italia non viene praticamente mai, e che per vederla di solito bisogna fare chilometri e chilometri. È un'occasione imperdibile. Saranno in scena il 14 e 15 luglio al Teatro Romano. E poi l'Art Company di Johan Burgos, che è una compagnia francese, anche questa è la prima volta a Verona e noi saremo lì con il nostro progetto Tutti a Teatro. E poi ci saranno Filippo Timi con Amleto più avanti a settembre e Filippo Dini con Alcesti. Questi sono gli spettacoli che rientrano all'interno del nostro progetto Tutti a Teatro.
1: Grazie a Michele Bernardi. Beh, sicuramente ci sarà modo di rincontrarsi poi, no, in questo spazio, perché tu sei qua tutti i giorni
2: H24 dalle 10 alle 13 con la performance Carta Carbone di Roberto Latini. Siete tutti invitati a passare qui dalla roulotte di Piazza Bra, e poi tutte le sere dal 7 fino al 12 luglio con la performance The Walks di Rimini Protocol,
1: che parte fra poco. 18:32, io vi saluto, l'appuntamento è a domani sempre dalle 17 da qui da Piazza Bra. Intanto insomma, la musica protagonista di questa mezz'ora, alle 19 poi arriva lo sport con Alessandro De Pietro. Buona serata da Matteo Sambucati.
0: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante della azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: L'allarme siccità, le amministrazioni locali anche a Verona hanno già iniziato a ridurre le irrigazioni di parchi e campi sportivi e i sindaci di 11 comuni in cui la disponibilità d'acqua è più a rischio hanno emesso ordinanze volte ad evitare gli usi che non siano legati all'alimentazione o all'igiene. Secondo l'ultimo rapporto relativo alle risorse idriche di ARPAV, a San Massimo e a Villafranca le falde alla fine di giugno mostravano dei livelli più bassi rispetto ai valori attesi per la media stagionale, rispettivamente del 47% e del 48%.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati ai microfoni Giovanni Salvatori. Questa mattina l'atteso incontro in prefettura per il destino delle famiglie sfollate a Prun, frazione di Negrar, rimaste senza una casa dopo l'esplosione dello scorso 24 febbraio, dovuta probabilmente ad una fuga di gas. Ci sono speranze per delle soluzioni a breve. Sentiamo allora il prefetto Demetrio Martino e la signora Uliana Avola, una dei residenti che hanno perso la loro abitazione.
4: È emerso che c'è la disponibilità di due alloggi di edilizia popolare, uno qui a Verona che può essere utilizzato per un nucleo familiare, un altro, la disponibilità un po' più lontano, è a Cerea, si tratta anche di persone anziane. Stiamo cercando insieme ad Atere e alla regione di trovare una modalità per recuperare un simile alloggio, però in un luogo più vicino, se non proprio in Negrar, diciamo nelle immediate vicinanze di Negrar. Su questo abbiamo ottime possibilità, ma abbiamo anche ragionato in termini un po' più di medio periodo, medio e lungo periodo.
5: Questi 4 mesi sono stati molto difficili, forse tra i più difficili della nostra esistenza. Credo che ciascuno di noi sia preparato ad affrontare qualsiasi dispiacere nella propria vita, ma uno come quello che ci è accaduto a noi, forse la mente fa fatica

0: luglio ben 5.135 veicoli tra autovetture, autocarri, motocicli e ciclomotori privi di assicurazione RC Auto, mancanza che prevede la sanzione amministrativa di 866 euro col sequestro del mezzo e la confisca nel caso in cui non si paghi il premio assicurativo per almeno 6 mesi. È prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, 10 per i neopatentati. Una particolare attenzione, ammonisce ancora la polizia locale, va posta nell'acquisto delle polizze assicurative, considerati molti siti internet che vendono polizze non valide. Alla vigilia di Francia-Marocco, la partita dei quarti di finale del Mondiale che sarà disputata domani sera, il sindaco di Legnago Paolo Longhi, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza per prevenire il rischio di disordini. Sentiamo.
1: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contro mano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del Mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera.
0: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Verona in occasione della 61esima edizione della Festa dell'Unità di Verona Quinzano, in programma dal 10 al 27 luglio nell'area San Martino. La data non è ancora nota. Il programma della festa prevede 18 serate con 24 dibattiti politici, dove si parlerà anche delle prossime elezioni comunali con il sostegno al sindaco Tommasi. Tra gli ospiti ci saranno il presidente del PD ed europarlamentare Stefano Bonaccini, il prefetto Franco Gabrielli, che presenterà il suo nuovo libro Contro la paura, dialogando con il consigliere regionale Dem Gianpaolo Trevisi, l'europarlamentare Giorgio Gori. L'evento è stato annunciato stamane dal segretario del secondo circolo del Partito Democratico di Verona, Salvatore Meli, presente anche l'assessora Alessia Rotta. Nuovi sviluppi sul caos delle auto elaborate nel Basso Garda. La sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, precisa che il comune non organizza né promuove il raduno Soga, autorizzato solo come evento statico a Monzambano nel Mantovano. Il problema, dice Gaiulli, sono le centinaia di vetture che poi si riversano sulle strade con sgommate, drifting e corse non autorizzate. A Peschiera, centro blindato, centro operativo attivato e controlli con forze dell'ordine volontarie e anche polizia tedesca in servizio. Gaiulli chiede ai cittadini di segnalare ogni pericolo alla 112 e al governo più strumenti per fermare il fenomeno. Proseguono i cantieri del filobus a Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara, Borgo Roma, con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. Cresce il mercato dell'auto nel veronese. Secondo i dati diffusi da Confcommercio Veneto, nei primi 6 mesi del 2026 sono state immatricolate 11.600 vetture, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Verona si conferma tra le prime province del Veneto per volumi di vendita. Per Federauto Confcommercio Verona il dato è positivo, ma famiglie e imprese continuano a scegliere con prudenza in un mercato ancora incerto. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé.

0: Scopri Einstein Cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per domani, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, domani, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. Venti moderati al mattino da est, al pomeriggio da sud-est. Ancora allerta meteo prevista per Afa.
1: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro De Pietro. Ci siamo quasi, no? Momento del raduno, di quella che sarà la partenza per il ritiro, di tutto quello che ha detto oggi la campagna abbonamenti lanciata dal Verona, al grido anche piuttosto così facile da rivisitare rispetto al classico veronesi tutti matti, veronesi tutti quanti, con un bellissimo video da parte di tutte le categorie di lavoratori e non solo, che a un certo punto convogliano inevitabilmente verso il Bentegodi. Devo dire tutto ben fatto. Poi è chiaro che sarà la sostanza delle cose a convincere il tifoso, chissà se i prezzi degli abbonamenti, chissà se quelli che sono naturalmente le varie modalità. C'è il ritorno dell'abbonamento famiglia, due genitori più un figlio. Ci sono dei settori come la curva est, come il parterre est, che non saranno agibili. Il parterre est per iniziative della società durante la stagione, fra poco i prezzi. Curva sud con riduzioni per over 60, per under 20. Naturalmente c'è un po' di tutto in quella che è una torta piuttosto ampia, in quello che da domani alle 10 dai punti vendita Viva Ticket One, 4 sul territorio di Verona, 4 in provincia, con tutti naturalmente i centri abilitati italiani per poter dispensare i biglietti online. Non ci saranno le vendite classici bigonci, se non a parte qualche riduzione ad esempio per gli universitari dal 1 gennaio del 2000 in poi. Poi per il resto è semplicemente un Bentegodi da riempire, da lasciar lì in sospeso in attesa della squadra, no? Come tanti hanno detto, fra i nuovi arrivi per il raduno ci sarà semplicemente Bega, così come molto probabilmente Leali, anche se non è stato annunciato, anche se non verrà annunciato oggi. Almeno questo è quanto è piuttosto chiaro, è stato piuttosto chiaro, no? Dalla giornata. E poi tutto anche nei vostri pensieri, nei vostri messaggi. Qualcuno a prendersela, anche perché sono usciti o stanno per uscire dei giovani. Non è questo il caso, non è il caso di Nwachukwu dell'ex Udinese, che molto probabilmente andrà a Lumezzana. Non è il caso di Barry, che è stato ceduto al Gubbio di Mimmo Di Carlo in Lega Pro. Barry non è stato esattamente un titolarissimo nell'ultima primavera, un 2006 uscirà dalla primavera, quindi il solito disco, no? Quel disco spesso e volentieri di cui si abusa, no? Del giovane che deve comunque restare perché il giovane rappresenta il futuro. Ci sono giovani e giovani, man mano che si sale sulla piramide, poi la piramide si accorcia, si restringe, ne restano in pochi. Barry non era un giocatore futuribile, non era un giocatore di quelli da tenere, tanto più che per la primavera del 2006 la prossima stagione è fuori quota. Ci sono tanti altri giovani, da Vermes a Simonas fino a De Battisti, quelli sì, Pavanati stesso, Curti, ecco, quelli sono di altro livello rispetto a un Nwachukwu. In prestito a Livorno, verrà portato, ripeto, dirottato al Lumezzana, ceduto probabilmente a titolo definitivo, così come a titolo definitivo ceduto Barry al Gubbio. Messaggi, la domanda più bella da farti, scrive questo amico Alessandro, e su Barak: sarebbe un ritorno di lusso che farebbe alzare il Verona di livello. Poi Elker con la nuova maglia, uno spettacolo. Sì, la maglia di Elker effettivamente è bello, insomma è bello lui, nel senso semplicemente, cioè, questo richiama la storia, che è un po' fuorviante, no? È chiaro che ti distoglie un po' da quello che è il presente, non dico che sia stato fatto apposta, è normale che è un patrimonio a Elker, così come tante icone sono state usate per altre iniziative, Tricella, Volpati, va benissimo, perché poi il legame con la storia ci deve essere, tanto più se poi Elker traina è proprio il caso di dirlo, no? Lui che era un giocatore assolutamente trainante, trascinante di quella magnifica Danimarca, di quel magnifico Verona, normale, no? Che insomma batta un po' il cuore un po' più velocemente quando vedi Elkir. Su Barak non sono così convinto, francamente, nel senso che Barak non era esattamente questo che è stato questo grande fattore alla Sampdoria. Insomma, chi l'ha visto giocare, chi lo ha frequentato a Genova può assicurare di essere Barak molto lontano da quelli che sono i suoi livelli, che poi possa essere eventualmente un valore in più, però mi pare che questa domanda sia fatta da chi pensa che Barak possa essere parente strettissimo di quello di Tudor, di quella versione di Tudor, non di quelle ultime versioni che alla Doria hanno lasciato alquanto a desiderare. Quindi a proposito di Elkir, a proposito di campagna abbonamenti, a proposito di maglie, a proposito di presente, bisogna un attimo dividere, no? Chiaro che in questo momento è tutto piuttosto assemblabile, quello che è stato, quello che è, quello che potrebbe essere, però è normale, no? Che in questo momento si ragiona anche guardando a ieri. Il Verona ha mosso questa leva in maniera anche piuttosto potente. Ovvio anche farsi due domande su quello che è il Verona di adesso, su un Verona che sarà inizialmente molto giovane, quello che andrà in ritiro domenica certamente. Calcolate che non ci sono più i vari, non ci sono ancora Berigali e Livramento che sono in vacanza per i mondiali, post mondiale, non ci saranno i prestiti, quindi Orban, quindi Almusrati, quindi Valentini, quindi Nelson, Lirola a scadenza di contratto, Gagliardini non verrà confermato a scadenza anche lui, chissà se una proposta verrà fatta da HPAC Pro, però è andato a scadenza anche HPAC Pro, e quindi tutto è piuttosto sigillato in questo momento. Chissà se verrà convocato Montipò per il ritiro, perché comunque Montipò è già fuori da ogni disegno tecnico. C'è un portiere Perilli che è sotto contratto fino al 2028, ci sarà Leali certamente per il ritiro, chissà se per il raduno, ma certamente per il ritiro. Non c'è ancora il via libera per Coraz. Per il resto ci sono i portieri delle under, c'è Borghi il 2007 che sarà molto probabilmente il portiere della primavera, c'è Culi che è stato portiere dell'under 18, c'era Canello che il 2009 l'anno scorso agli allievi. Vedremo insomma quelle che saranno poi le scelte per i portieri, certamente tanti, tanti giovani, perché poi la squadra va completata, va fatta strada facendo. È normale che in questo momento chi pensa ad un Verona così può pensare a un Verona che sia dimesso in questo momento, comunque non con grandi credenziali, con grandi aspettative, però conta l'arrivo, no? Più che il viaggio, anche se poi il viaggio è un viaggio anticipato, magari già al ritiro permetterebbe a Baroni di avere una squadra più o meno formata per l'inizio del campionato. Non ci dimentichiamo che sono 38 partite, non ci dimentichiamo che i punti di settembre, che i punti di agosto valgono quanto quelli di aprile, playoff esclusi naturalmente, no? Con una rilevanza superiore, ma comunque con questo quartetto che si scorge in lontananza, anche piuttosto capace di distanziare, almeno per blasone, almeno per intenzione, almeno per possibilità, vedi paracaduti vari, soprattutto quello del Verona, di distanziarsi rispetto alle altre. Quindi il Palermo, la grande delusa di questa stagione, quindi le tre retrocesse, quindi il Verona, quindi la Cremonese, quindi il Pisa. Guarda caso tutte e quattro hanno un allenatore che ha già vinto una o due volte la Serie B, o quantomeno è stato promosso una o due volte in Serie A. Inzaghi e Baroni due volte, Giampaolo con la Cremonese una vita fa, nel 2005 con l'Ascoli, poi naturalmente Bianco con il Monza vincendo i playoff proprio a fine maggio. Il rapporto fra Baroni e Sogliano come sarà, come li vedi nella scelta dei giocatori da parte di Sogliano e poi nel gradimento di Baroni? Spero ci sia una simbiosi, perché se si vuole andare in Serie A ci deve essere, questo è piuttosto evidente. Sarà la solita simbiosi, sarà il Sogliano che rimane a bordo campo tutta la settimana, sarà il Sogliano che interagirà con quelle che saranno le idee di Baroni, saranno poi le scelte di Baroni a fare la differenza durante prima della partita, e sarà la risultanza di tutto questo a determinare la stagione del Verona. Tante volte si è parlato di quella che è, non dico l'intromissione, però anche di quella che è la presenza di Sogliano anche sul campo di allenamento. Abbiamo sempre diviso direttori sportivi e direttori sportivi, anche D'Amico ad esempio era così. Sartori non certamente era così, giusto per parlare di un altro gigante, lui che è stato al Chievo per 30 anni, adesso responsabile dell'area tecnica a Bologna, proprio Bologna oggi che si è radunato, giusto per così dare un affresco di Serie A. Insomma, al di là di questo, Sartori era quello che vedevi le prime partite del campionato e poi non vedevi più, sempre in giro a vedere giocatori. Sogliano invece è direttore sportivo di presenza, anche in panchina, anche durante la stagione, anche durante la settimana, quindi questo è. Pregi, difetti, difetti, pregi. Chiaro che tutti hanno in mente il Sogliano che dirige il Verona nella vittoria 4-2, ricorderete, con il Brescia, quella vittoria fondamentale per essere promosso. Poi il Verona senza Mandorlini, senza Bordina, allora Sogliano piaceva. È chiaro che Sogliano piace meno adesso, perché piace meno il Verona, perché si è retrocessi, perché comunque anche Sogliano ha sbagliato, perché comunque anche Sogliano è inciampato su certi giocatori, così come era facile prevedere, così come è stato anche negli anni passati, quei giocatori poi mascherati dai risultati, mascherati da plusvalenze che hanno riguardato altri giocatori, mascherati da quello che è stato poi il fatturato finale sotto forma di raggiungimento dell'obiettivo da parte del Verona. Quindi un mago Sogliano nella rivoluzione di due anni fa, proprio con Baroni d'Inverno, vendendo per 45, comprando per 7, facendo più 38, più 37, comunque tanti soldi in entrata, e rivoltando come un calzino in meglio il Verona, che poi si salvò quando tutti quanti a pensare che insomma quella rivoluzione fosse semplicemente il preludio a una morbida retrocessione. Non fu invece esattamente così. Quindi insomma, capisco che in questo momento, che in questi periodi, che in questa era storica, insomma, in questo momento si debba per forza andare di giudizi finali, anche se la partita non è ancora cominciata, che sia una partita di calcio, che sia una partita che riguardi tutto il resto, però così deve essere. Capisco anche quella che è la fretta del tifoso, la voglia del tifoso di cibarsi quantomeno di cose positive, o comunque rimanere in terreno più o meno negativo, perché mi pare che, insomma, è chiaro che la retrocessione questo comporti, a meno che poi non possa essere completamente spazzato via ogni pessimismo da certi arrivi, dalle prime amichevoli, dalla mano di Baroni, dal solito entusiasmo del tifoso, dagli abbonamenti. Adesso domani dalle 10 la partenza degli abbonamenti, ci sarà tempo una settimana per i vecchi abbonati per così confermare il proprio posto, una settimana per i vecchi abbonati per cambiare posto, poi dal 29 il via alla vendita libera. Fra poco tutti i prezzi li avrete già visti, magari commentateli anche un po' con noi, riduzioni varie, under 14, under 20, con over 60 e con universitari dal 1° gennaio del 2000. Ci fermiamo un attimo. Ti piace la maglia nuova, Alessandro? Secondo me è stupenda, peccato che costerà una bella cifra. Il valore del marketing, non so chi comprerà di voi la maglia nuova del Verona. 335 60 11 610, dopo la fascia, a parlare anche e soprattutto di altro.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
4: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
6: Il birrificio Pietralba è in festa! Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario! Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo! Una grande festa aperta a tutti! Nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi
8: Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Torniamo insieme alle 19:24 di questa giornata dei primi di luglio, che anticiperà il raduno del Verona il giorno prima la partenza della campagna abbonamenti dell'Hellas, con tutti i vostri le vostre attese, con naturalmente con tutti i riferimenti che ha dato oggi la società. Veronesi tutti quanti, anziché veronesi tutti matti, insomma la prelazione in cui domani fino a mezzogiorno di martedì 21, cambiando poi posto fino al 28, partendo dal 22 sempre da mezzogiorno, poi dal 29 via la vendita libera, prezzi che vanno per l'abbonamento intero dai 220 euro della curva sud ai 710 delle poltronissime ovest, dai 460 delle poltronissime est e 410 delle poltrone ovest e 290 di poltrone est e tribuna superiore ovest. Riduzione per under 18, under 20, over 60, le uniche per la curva sud, e universitari nati dopo il 1 gennaio del 2020, però solo per poltrone est e per tribune superiore ovest. Non disponibili, ripeto, il settore di parterre est, riservato, così ha scritto il Verona, ha comunicato il Verona per iniziative nel corso del campionato, così come la curva est, con l'offerta dedicata alle famiglie composte da genitori e almeno un figlio, che torna ad essere attiva. Mi sarei aspettato una riduzione degna, dice questo amico, degli abbonamenti, giocare contro la Virtus Entella non è come giocare contro la Juventus da parte di Marco. Insomma, questo è il parallelo di Marco, che evidentemente ha rapportato i prezzi di quest'anno con quelli della passata stagione. Così è stato. Poi è sempre il mercato a decidere, caro Marco, è sempre la verità in quello che sarà il cliente ad accettare o meno le politiche di prezzo rispetto anche alla qualità del prodotto, quindi rispetto alla Serie B, rispetto a quello che è stato il prezzo paragonato all'anno scorso, conti che Marco evidentemente ha fatto, conti che evidentemente non convincono fino in fondo Marco. Ciao Ali, non mi fido della proprietà, aspetto di vedere come sarà la squadra a settembre, ci sono precedenti di squadre neo retrocesse, che hanno deluso l'anno dopo, l'unica certezza granitica è che Presidio non ci metterà mai un euro. Buona serata. Questo è Francesco, questa mi sembra una verità piuttosto impressa nella pietra, no? Mi sembra qualcosa di assolutamente reale. Questo è stato, no? Il cammino di Presidio, questa è stata la proprietà di Presidio, questa avevamo anticipato, era chiaro che sarebbe stato per quello che era la potenza di fuoco assolutamente relativa di Presidio Investors, di un fondo piccolissimo, di un fondo ai limiti dell'invisibile, di un fondo minimo che naturalmente non può andare oltre quelli che sono certi confini anche piuttosto ristretti, assai ristretti. Poi direte voi anche Oaktree, che è un grande fondo, insomma sta basso, non riesce a prendere un giocatore l'Inter, però questa è un'altra questione. Insomma, andate a vedervi Oaktree, insomma tutti i bilanci trimestrali, tutte le attività dei fondi pensione americani, a tutto il resto, insomma, nel sito di Oaktree fate un viaggio, anche fate un giro anche sul sito di Presidio Investors, capirete, insomma, di là di quello che può essere le info di un sito o dell'altro. Ma ripeto, rimane questa potenza di fuoco assolutamente così ridotta rispetto a quanto non si poteva pensare, anche soltanto per immaginare che insomma, mandato via un proprietario, arrivasse una proprietà, che mettesse subito a posto i conti, se non completamente, se non almeno in parte. Insomma, quello che ha fatto di fatto il fondo che ha acquisito per l'80% il Frosinone, mettendo subito liquidità fresca per far respirare la società. Quindi da quel punto di vista, insomma, normale che ci si aspettasse qualcosa senza dover pensare, ipotizzare chissà quale grande mercato faraonico, chissà quali grandi obiettivi, perché poi il concetto di fondo è sempre quello, no? Cambio proprietà e aspetto che mi arrivi il super super sceicco, il super super miliardario che mi faccia svoltare. Però da questo punto di vista, insomma, Verona c'è quasi cascata tante volte, no? Con Lancini, con i famosi gemelli Carino, con insomma tanti binari piuttosto storti come quello che portava Percassi, quella sì una grande proprietà, ma insomma quando Percassi, proprio Radio Verona si preoccupò di confermare che non c'era assolutamente nulla, fino all'azienda Arcese, ricorderete, no? Quell'audio poi diventato virale su tutte le radio, in tutte le radio nazionali, quando Arcese disse, il patrone in persona, insomma, io li manderei tutti a zappare la campagna, i giocatori magari possiamo anche riprenderlo, quell'audio, chissà se c'è da qualche parte, chiedo Matteo Sambugaro, magari lo recuperiamo dopo le news nazionali. Per chi rinnova l'abbonamento di Curva costa 195 euro, quasi 50 euro in meno dell'anno scorso, mi sembra che i prezzi siano ragionevoli da parte di Roberto. Questo insomma Roberto, poi ci sono dei vari scaglioni, chiaramente per chi rinnova, per i nuovi abbonati c'è il biglietto intero, ci sono vari abbonamenti con varie riduzioni, ripeto, under 20, under 14, over 60, c'è questa opzione per le famiglie, due genitori ma più un figlio, c'è l'universitario, il famoso universitario dal 1 gennaio del 2000, quante volte l'abbiamo detto. Ci fermiamo un attimo, le news nazionali, torniamo per la seconda parte di Fuori Gioco fra poco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
13: Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Deghi a ridare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non deghi, non ci credi!
1: Radio Verona. Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: 19.33, era 18 anni fa, non so se qualcuno di voi era sintonizzato su Fuorigioco, se qualcuno di voi ha ascoltato Fuorigioco 18 anni fa, quando Eleuterio Orcese, insomma, ci smentì quella che sembrava una pista piuttosto credibile per la nuova proprietà del Verona. Ci siamo ripresi questo minuto 34, è stato piuttosto facile, per Matteo Sambugaro ho messo semplicemente Eleuterio Orcese e Arcese Radio Verona. Ripeto, è stato forse uno dei primi audio virali, visto che poi adesso il termine virale è piuttosto inflazionato, strabusato. Devo dire che all'epoca lo era un po' meno, però lo è diventato per ovvi motivi, perché intanto ho dato una notizia dalla viva voce di chi poi era stato chiamato in causa, e poi perché insomma il tono è piuttosto colorito, piuttosto così caratterizzante, mettiamola così. Sentiamo.
19: Dichiarazione di Eleuterio Arcese, che è comunque il fondatore del gruppo Arcese, un importante gruppo a cui oggi è stata accostata l'acquisizione dell'Hellas Verona. Allora sentiamo insieme quello che lui ha da dirci, poi mi dice se è lui o non è lui. Allora andiamo subito col file. Allora, con Eleuterio Arcese, quante sono vere, se sono vere, le voci secondo cui il suo gruppo è interessato all'Hellas Verona?
20: Ma io, il mio gruppo ha altri problemi da fare investimento, un problema da fare investimento del pallone. E dopo, Eleuterio Arcese, presidente del gruppo Arcese, odio il giocatore, il pallone e tutto chi fa attivo per il giocatore. È chiaro? Perché guarda che se succede, distruggono l'Italia, ammazzano la gente, tutto per colpa del calcio. Se, invece di andare a guardare le partite, se fossero tutte per Eleuterio Arcese, gli manderei tutto a coltivare la campagna, almeno vediamo la campagna pulita. Ma non ho mai parlato con nessuno, ma questa è la mia rabbia. Io non so neanche cos'è calcio. Fossi stato un appassionato di calcio, io non conosco neanche i giocatori, non so neanche cos'è. Io non guardo mai una partita, non conosco. Io sono un camionista. Se c'è da comprare una ditta di trasporto, pronto. Ma se c'è da comprare i giocatori, ma per che cosa? Pagare per fare danni. Non so chi è che ha messo in giro questi ghiacci. Mi piacerebbe conoscere chi ha messo in giro il mio nome.
19: Allora, questo era.
3: Fu straordinario, no? Quel momento, la voce di un grande imprenditore, no? Un imprenditore di successo che vuole semplicemente, chiaramente a modo suo, e l'avete capito, ribadire quanto fosse fuori strada, no? Chi aveva comunque provato a pensato che potesse esserci del vero in quella che fu una delle tante voci che abbiamo poi verificato, insomma, dalla viva voce poi di Arcese. Insomma, resta questo documento, no? Anche con la chiarezza totale da parte di Eleuterio Arcese, ripeto, di un gruppo molto serio, no? Di livello, insomma, in quello che è il suo settore. Ma insomma, questo fu, non so se qualcuno di voi era all'ascolto all'epoca, credo di sì, insomma, magari qualcuno alza la mano, insomma, ci potete ascoltare anche in streaming con la nostra app, non so, qualcuno di voi magari c'era, io sì, dice per esempio Paolo, c'ero sì, e fu veramente bello, semplicemente perché poi si disse la verità e si fece luce su quello che era quel momento particolarmente duro, no? In cui c'era un passaggio di proprietà da fare, c'era una società che non... Fabietto presente, insomma, se lo ricorda, Fabietto, quello lì alza anche la mano, sembra uno dei cinepanettoni, questo Arcese straordinario, anche se un imprenditore oggi mai si sognerebbe di parlare così gustoso, reperto di archivio, insomma fu semplicemente, ripeto, poi in quei giorni, in quei periodi chiamavamo anche la ditta per cassi, insomma ci chiamò direttamente la segretaria personale di Percassi Senior, ribadendo, insomma, che se avesse dovuto la famiglia Percassi impegnarsi in una società, l'avrebbe fatto con l'Atalanta, come poi fu effettivamente. Quindi insomma, dai, erano altri momenti, però quelle parole di Arcese, insomma, restano lì fisse, no? in quella che è la mente di tanti, insomma. È stato un momento, devo dire, anche per certi versi un frammento di giornalismo con un virgolettato, con un audio che non era così scontato avere, no? Da altri pseudo proprietari o aspiranti proprietari, da altri imprenditori. Insomma, quella volta fu anche molto disponibile, devo dire, Eleuterio Arcese con tutto il suo staff, con tutti i suoi collaboratori, i suoi dipendenti. Insomma, ancora oggi ringraziamo, no? La famiglia Arcese, il gruppo Arcese. Scrive quest'altro amico: dobbiamo semplicemente adesso pensare a fare la squadra. Allora, per la squadra, ragazzi, nel breve arriverà poco, nel breve ci sarà Bega, ci sarà Leali, chissà se Coraz da qui a domenica, potrebbe arrivare qualcun altro, però in questo momento è tutto nella testa di Sogliano. Sapete bene, quello magari fosse diventato presidente Arcese, scrive questo amico, magari Verona si sarebbe trasportato da alti tachigrafi di classifica, chissà, ma insomma non è che fosse così tanto per la quale Arcese, no? Per il calcio. Però cerchiamo di capire i tempi del mercato, quanto sono capibili e quanto vanno capiti i tempi del mercato in questo momento, pensando che come ogni anno, se devi comprare tu, sembra che tutti gli altri stiano stracomprando e strafacendo la squadra in tempi rapidissimi. Non tocca a te, devi farla tu, e credi che, insomma, tu ti stia muovendo a due all'ora. Chiaro che manca tanto, mancano tanti giocatori, manca un centrocampista centrale davanti alla difesa di quantità, manca anche un altro, perché se è 4-2-3-1 bisogna capire chi farà i due. Non può essere Bega, che ha fisico, ma che è una mezzala che viene dalla seconda divisione svizzera, non certamente dalla Svizzera che ha eliminato ieri la Colombia. Bisogna capire quello che sarà la vera versione di Arrui. Sappiamo bene quello che potrà essere Bernede, e poi sono tutti vendibili in questo momento. Il problema non è tanto dover fare la squadra, ma capire chi può restare e chi non può restare. Con questo è un po' il dilemma di Sogliano: il dover mantenere il supermercato sempre aperto, poter fissare dei prezzi che possono essere più o meno alti, più o meno congrui, più o meno giusti, però con l'obbligatorietà guardare ogni tipo di situazione e a tenere la porta aperta nel caso in cui qualcuno dovesse veramente presentarsi con argomentazioni convincenti. Devo dire che abbiamo spesso e volentieri pensato che Bawi potesse restare semplicemente perché il Verona intende alzare drasticamente la soglia del prezzo, quindi il costo del suo cartellino. Francamente, insomma, è costato 5, se va via 10 sarebbe anche un affare. Normale che poi Sogliano parta da 15, da 12, da 13, è sempre antipatico, devo dire, far cifre, anche perché non è che Sogliano ti dica devono darmi almeno X, se no non parte. L'esempio dovrebbe arrivarci dai Turbe: 30 milioni o niente, 30 milioni o niente per tutti, se ne andò a 22, riscattato a 15, 7 milioni più commissione a destra e a sinistra, insomma rimase non tantissimo al Verona delle Turbe, non Bagui, con tutto il rispetto per Bagui. Quindi mettiamoci anche nell'idea di che il Verona possa perdere Bagui. Poi è chiaro, ci sono altri attaccanti, c'è Artistico, ma Artistico il Verona non vuole avvicinarlo adesso, perché adesso i giocatori, certi attaccanti costerebbero troppo, e anche per la Lazio è un giocatore che vale solo la monetizzazione, non altro. Quindi non c'è possibilità di prestito, non c'è possibilità di prestito con riscatto, di prestito con obbligo, è semplicemente per adesso una cessione a titolo definitivo per la Lazio. Normale che deve vendere il Verona, ma deve vendere anche la Lazio, devono vendere un po' tutti. Poi è chiaro che ha più necessità di vendere, e quella del Verona è sempre molto alta, chi ha meno necessità di vendere, la Lazio un po' di meno, però nel suo grande è anche la Lazio, e quindi insomma ne vieni fuori ad agosto con Artistico, a meno che qualcuno non prenda domani Artistico e versi cash nelle casse della Lazio. Non credo che non possa farlo nessuno in questo momento, però insomma non esiste solo Artistico fra gli attaccanti, per quanto romantico possa essere il pensare di riaccogliere il Verona, il nipote del mitico Ciccio Artistico, che arrivò nel 2005 a gennaio da fedelissimo di Massimo ficcadenti nel corso della sua carriera. Arrivò tardino, no? Al Verona, però fu una spalla da spogliatoio, no? Per Ficcadenti, al di là di quello che era il parco attaccanti già piuttosto fornito, benché poi il Verona perse un giocatore formidabile come italiano. A gennaio venne ceduto, ricorderete, al Genoa, insomma, con tante polemiche quando arrivarono poi i vari Pizzinazzo, Ligo, eccetera eccetera, non esattamente Vincenzo Italiano, per quanto fossero in tanti rispetto all'unico italiano. Però devo dire che quel giocatore era piuttosto importante per il Verona. C'è Alessandro, il male del calciomercato, la lunghezza eccessiva, tutti gli affari vengono fatti negli ultimi giorni, è un'assurdità che si iniziano i campionati col mercato aperto, ma d'altronde il calcio ormai è una pagliacciata continua. Vedete ad esempio la squalifica revocata ai mondiali da parte di Giulio. Devo dire che in questo tranello è finito anche il tifoso, concedetemelo, con tutto il bene che posso volervi, con tutta la sincerità, perché siamo insieme di fatto da più di 25 anni con la trasmissione, con questa voce, però devo dire che ci è cascato il tifoso, perché va sempre, no, a chiedere ma il riscatto, ma il controriscatto, ma il bonus, ma quello, ma quell'altro, ma il raffronto con altre operazioni, ma se quello è stato venduto a X non solo noi dobbiamo vendere a questa cifra. C'è una verità in queste obiezioni, la verità è che il Verona deve vendere, e chi sa che il Verona deve vendere è chiaro che non può dire sì, ti vendo a prezzo, ti compro a prezzo pieno. So che devi vendere, so che la necessità, fammi uno sconto, altrimenti resto lì e aspetto quando tu poi sarai tu a dirmi vabbè, anche un milione in meno butto lì, però la facciamo quell'operazione. C'è cascato il tifoso, perché poi adesso vorrebbe, e lì è un controsenso, l'abbiamo sempre detto, vorrebbe il mercato aperto per parlarne di continuo. Adesso finito il mercato, finito il mondiale di Belgali, tutti a pensare che insomma ci siano le code la PEC intasata del Verona, perché tutti quanti fanno richieste ufficiali per Belgali, anche no, che finita la partita tutti quanti si siano riversati su Belgali, anche no. Quindi c'è questa, così, c'è questa convinzione di questo mercato che non dorme mai, di questo mercato. L'unica verità, se posso così sottolinearlo, perché è così, è che il mercato si fa effettivamente di notte. Tanti direttori sportivi, almeno la metà, tanti spengono il cellulare, ma tanti restano veramente in piedi fino a tardissimo, quindi a far effettivamente di notte il mercato. Ma per il resto, al di là di questa che è una curiosità, ma forse è una curiosità anche figlia della logica, perché ha a che fare con il Sud America, è chiaro che rimane la notte, perché anche se poi in Sud America è, che ne so, sono le 10 quando sono le 3 in Italia, però insomma ci sono, al di là dei fusi orari, si tendono a sentirsi di notte quando ci sono meno poi anche intromissioni da parte dei procuratori, di quello che ti offre questo e quell'altro, degli stessi giornalisti che provano a chiamarti, di chi si apposta da sotto la sede per avere poi chissà quale fotografia, perché se passa la gente di, sì, può essere anche un mezzo indizio, ma non è esattamente una prova provata. Ma in ritiro vanno almeno 20 giocatori da B, dice questo amico. Non lo so, francamente non lo so, perché i 4 prestiti sicuramente no, quindi Al-Musrati, quindi Nelson, quindi Valentini, quindi Orban, tutti tornati alle rispettive società, quindi non certamente, insomma, facciamoli insieme i conti, non certamente Lirola, non certamente Gagliardini, non certamente Akpak, però non certamente Belgali, non certamente Livramento. Poi per il resto si Bagui, si Sarra, si Moschera, sia Bernede, sia Rui, sia Frese, sia Oyekoke, e sono tutti di proprietà, sia Slosiager, insomma sia Bradaritz, sia Montipò, che è sotto contratto, ma ho i miei dubbi che possa essere convocato per il ritiro di domenica. È fuori progetto, il Verona ha già preso le ali, Montipò sa che deve partire nonostante abbia un contratto, fra l'altro si sta guardando a destra e a sinistra e anche ipotizzando che il Verona deve prendere portieri, perché Perilli è in scadenza. Perilli ha un contratto di 2 anni, rimbalzato insomma a destra e a sinistra, il Perilli a scadenza. Perilli ha 2 anni di contratto, per quanto possa essere trascurabile come info, perché Perilli non sarà il portiere titolare, sarà eventualmente il 12° di Leali, però Perilli è sotto contratto, quindi insomma questo è giusto per fare un'aggiunta rispetto a chi c'è anche scritto in questi giorni, no? Ma Perilli è sotto contratto o è svincolato, invece è semplicemente sotto contratto fino al 2028, come Suslov, benché insomma forse non comunicato, però Suslov non ha un contratto fino al 2027, ha un contratto fino al 2028. Questo è, ci stiamo apprestando a vivere la campagna abbonamenti, non ci sono ancora, non ci sono più le code romantiche, storiche ai bigonci, agli sportelli del Bentegodi, non c'era neanche l'anno scorso, c'è l'opzione dei bigonci invece per certi per certe promozioni, insomma andate a guardarvi tutto, compresi gli universitari, e quindi quello sì. Per il resto si va di Ticket One, si va di punti vendita, 4 a Verona, 4 in provincia, Affi, San Bonifacio, Legnago, insomma in giro per la provincia, e chiaramente con Bussolengo, è chiaro, con insomma l'ottimismo, la fiducia, un tifoso diviso in questo momento, difficile essere fiduciosi in questo momento, praticamente rimarrà un manipolo di giocatori per l'inizio del ritiro, poi vedremo se dall'inizio del campionato saremo completi, per gli abbonamenti saranno in drammatico calo, credo, vedremo, insomma non ne sono così sicuro, certamente non lo auspichiamo, chiaro che il legame fra il tifoso e l'Hellas è sempre molto forte indipendentemente dai risultati, anzi proprio i risultati avversi tante volte hanno spinto ulteriormente il tifoso del Verona ad abbonarsi, a comunque stare vicino alla squadra. Chiaro che è difficile farlo in questo contesto, in questo scenario, con queste premesse, sono premesse però positive, nel senso non è arrivato tutto quello che deve arrivare, ma non è detto che non arrivi anche in tempi piuttosto brevi. Questo non vuol dire fra una settimana, vuol dire sicuramente oltre la fine del ritiro, c'è anche questa convinzione. Poi ripeto, si vuole il mercato aperto tutto l'anno, c'è chi lo vuole, non certamente voi, ma magari il tifoso si tuffa volentieri nel mercato, lasciando tante volte, trascurando quello che è il resto, quello che è il campo, quello che è la gestione corrente, no? di una squadra, però allo stesso tempo non si può pretendere di volere una squadra pronta già per l'inizio del ritiro, per la fine del ritiro, quando ancora mancherà più di un mese alla fine del mercato. Quindi non combaciano le due date, non combaciano i due ragionamenti, è semplicemente così, è un casino francamente per gli allenatori soprattutto. Poi chiaro che gli allenatori fanno parte del sistema, è il loro lavoro, è il loro anche dorato lavoro, e quindi si fanno bastare tutto, no? Si fanno passare tutto, mi pare che sia piuttosto scontato, e così sarà anche quest'anno. Fare mercato in B sarà più facile per Sogliano, tu che dici Alessandro? Intanto Sogliano deve tuffarsi in una nuova dimensione, quindi non è esattamente complicatissimo, non è esattamente facile. Chiaro che c'è chi viaggia perché la Cremonese, il Pisa, il Palermo, andare in Serie A è più difficile che salvarsi dalla Serie A, più difficile vincere un campionato che evitare una retrocessione, varrà anche per il Verona, benché col paracadute, benché con tantissima plusvalenza, benché con i soldi di Bellakocep, di Belgali, forse di Bagui, forse di altri, però normale che in questo momento diventa difficile esprimere una verità vera. Ci si abbona anche quando eravamo in Serie C 11.500 nel primo anno di Martinelli presidente, quindi insomma questo mi pare dato piuttosto sensibile per far capire, no? Quello che sarà poi alla fine anche la sommatoria degli abbonamenti a fine campagna. Si comincia domani dal 29 vendita libera, poi settimana divisa fra chi può confermare il proprio vecchio posto, chi invece è vecchio abbonato ma vorrà spostarsi di settore. Ci fermiamo qui, ci sono le ultime di cronaca, c'è la nostra redazione naturalmente. Se Bagui andrà via non abbiamo capito niente, dice questo amico, però se arrivano 12 milioni Bagui va via, o si è capito o non si è capito niente, se ne arrivano forse 10 anche, e quindi così è. Ogni giocatore è vendibile alla giusta cifra, ogni giocatore è vendibile alla giusta cifra. La notizia potrebbe essere Suslov, che rimane perché nessuno ti dà quei 5, 6, 7 milioni che è il valore del suo cartellino, ma che non è il valore del suo momento, considerato che ha vissuto una stagione con l'infortunio, ha recuperato sì, però ha recuperato per fine stagione quando le cose erano già compromesse, quindi chi è che ti va a investire per Bagui 6-7 milioni? Dubito a quel punto lì, per esclusione Suso dovrebbe restare, però insomma è appena cominciato, sono ragionamenti tutti in embrione, ma semplicemente perché così è, perché è necessariamente così. Questo è il Verona di questa proprietà, di questo corso, di questi anni, prendere o lasciare la campagna abbonamenti, anche quella dirà. Grazie a voi tutti, intanto grazie a Matteo Sambugaro, le news, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Hai guardato il volantino prima, vero?
21: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
21: L'hai presa la Fidelity Card?
22: Con la Fidelity Card ti costa meno.
21: Hai visto che è sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
21: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
23: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
24: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
25: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
26: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
27: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
28: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
29: No, no, no, e adesso?
30: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
31: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio.

0: giugno mostravano dei livelli più bassi rispetto ai valori attesi per la media stagionale, rispettivamente del 47 e del 48%.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: Ben ritrovati ai microfoni Giovanni Salvatori. Questa mattina l'atteso incontro in prefettura per il destino delle famiglie sfollate a Prun, frazione di Negrar, rimaste senza una casa dopo l'esplosione dello scorso 24 febbraio, dovuta probabilmente ad una fuga di gas. Ci sono speranze per delle soluzioni a breve. Sentiamo allora il prefetto Demetrio Martino e la signora Uliana Avola, una dei residenti che hanno perso la loro abitazione.
3: È emerso che c'è la disponibilità di due alloggi di edilizia popolare, uno qui a Verona che può essere utilizzato per un nucleo familiare, un altro, la disponibilità un po' più lontano, è a Cerea, si tratta anche di persone anziane. Stiamo cercando insieme ad Atere e alla regione di trovare una modalità per recuperare un simile alloggio, però in un luogo più vicino, se non proprio in Negrar, diciamo nelle immediate vicinanze di Negrar. Su questo abbiamo ottime possibilità, ma abbiamo anche ragionato in termini un po' più di medio periodo, medio e lungo periodo.
4: Questi 4 mesi sono stati molto difficili, forse tra i più difficili della nostra esistenza. Credo che ciascuno di noi sia preparato ad affrontare qualsiasi dispiacere nella propria vita, ma uno come quello che ci è accaduto a noi, forse la mente fa fatica a pensarlo. E in questo momento siamo più speranzosi rispetto a 3 giorni fa, cioè prima che fosse pubblicato l'articolo sull'Arena e quindi venisse appunto alla ribalta la nostra richiesta di intervento del prefetto, ci sembrava che fosse veramente tutto molto molto difficile. Alla luce dell'incontro di oggi, qualche speranza in più ce l'abbiamo.
0: La polizia locale di Verona lancia l'allarme per il numero di auto sprovviste di copertura assicurativa. L'analisi dei dati rilevati dalle 3 camere a lettura targhe presenti in città ha segnalato infatti nella settimana tra il 30 giugno e il 6 luglio ben 5.135 veicoli tra autovetture, autocarri, motocicli e ciclomotori privi di assicurazione RC Auto, mancanza che prevede la sanzione amministrativa di 866 euro col sequestro del mezzo e la confisca nel caso in cui non si paghi il premio assicurativo per almeno 6 mesi. È prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, 10 per i neopatentati. Una particolare attenzione ammonisce ancora la polizia locale, va posta nell'acquisto delle polizze assicurative, considerati molti siti internet che vendono polizze non valide. Alla vigilia di Francia-Marocco, la partita dei quarti di finale del Mondiale che sarà disputata domani sera, il sindaco di Legnago Paolo Longhi, dopo gli episodi accaduti nel suo comune sabato scorso, ha emanato un'ordinanza per prevenire il rischio di disordini. Sentiamo.
5: Sabato abbiamo assistito a scene davvero non commentabili. Auto contromano, biciclette che hanno investito i pedoni, una città bloccata, così non va. Pertanto ho assunto oggi un'ordinanza che limiterà la vendita e la somministrazione degli alcolici dalle ore 23 alle ore 6 del mattino in occasione delle partite del Mondiale, a cominciare da questo giovedì. E insieme ai carabinieri abbiamo organizzato una squadra interforze per regolare la viabilità, il traffico e per impedire che succedano cose analoghe a quelle che sono accadute sabato sera.
0: La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà a Verona in occasione della 61esima edizione della Festa dell'Unità di Verona Quinzano, in programma dal 10 al 27 luglio nell'area San Martino. La data non è ancora nota. Il programma della festa prevede 18 serate con 24 dibattiti politici, dove si parlerà anche delle prossime elezioni comunali con il sostegno al sindaco Tommasi. Tra gli ospiti ci saranno il presidente del PD ed europarlamentare Stefano Bonaccini, il prefetto Franco Gabrielli, che presenterà il suo nuovo libro Contro la paura, dialogando con il consigliere regionale Dem Gianpaolo Trevisi, l'europarlamentare Giorgio Gori. L'evento è stato annunciato stamane dal segretario del secondo circolo del Partito Democratico di Verona, Salvatore Meli, presente anche l'assessora Alessia Rotta. Nuovi sviluppi su

0: Sul caos delle auto elaborate nel Basso Garda, la sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli precisa che il comune non organizza né promuove il raduno Soga, autorizzato solo come evento statico a Monzambano nel Mantovano. Il problema, dice Gaiulli, sono le centinaia di vetture che poi si riversano sulle strade con sgommate, drifting e corse non autorizzate. A Peschiera centro blindato, centro operativo attivato e controlli con forze dell'ordine volontari e anche polizia tedesca in servizio. Gaiulli chiede ai cittadini di segnalare ogni pericolo al 112 e al governo più strumenti per fermare il fenomeno. Proseguono i cantieri del filobus a Verona. Da ieri sono in corso gli interventi per la nuova viabilità nell'area di Porta Nuova, mentre nelle notti di domani e venerdì sarà chiuso l'incrocio di Piazzale Olimpia per l'asfaltatura con deviazioni attorno allo stadio Bentegodi. Proseguono inoltre i lavori sul cavalcavia di Viale Piave fino al 17 luglio e quelli sulla rete fognaria in Piazza Zara, Borgo Roma, con modifiche alla circolazione fino al 3 agosto. Cresce il mercato dell'auto nel veronese. Secondo i dati diffusi da Confcommercio Veneto, nei primi sei mesi del 2026 sono state immatricolate 11.600 vetture, il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Verona si conferma tra le prime province del Veneto per volumi di vendita. Per Federauto Confcommercio Verona il dato è positivo, ma famiglie e imprese continuano a scegliere con prudenza in un mercato ancora incerto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 20:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 9 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, domani, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno. Temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 24. Venti moderati al mattino da est, al pomeriggio da sud-est, ancora allerta meteo prevista per AFA.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Radio Verona.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
8: Let me tell you.

0: spalla.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: I think.

Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: I heard what you said.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: notte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci